0: RTR 101. Enjoy the music.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: 1. Enjoy the music.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Giorgi Noriega, REC 808,
1: Shadow Towers,
2: Puerto Rico.

0: R101. Enjoy the music.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Cielo nuvoloso sin dal mattino al nord-ovest, con piogge isolati temporali sulle Alpi centro-occidentali e le vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Nel pomeriggio estensione delle precipitazioni al Trentino Alto Adige verso sera, anche i rilievi del Veneto e al Friuli. Nel resto del paese tempo stabile, generalmente soleggiato, ulteriore rialzo termico, eccetto al nord-ovest, picco del caldo in Emilia-Romagna e al centro-sud, con punte massime in queste regioni da 36 a 42 gradi e possibili picchi sino a 43-45 gradi nelle zone interne del sud e delle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao mitici di 101, sono Salvatore di Ferrara. La canzone che mi farebbe stare bene questa mattina è degli Alphaville, Big in Japan.

0: R101, la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
1: Sono Camilla da Francavilla. La canzone che mi farebbe stare bene in questo momento è Non è tempo per noi di Luciano Ligabue.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Io vorrei ascoltare come canzone del cuore una degli Spandau Ballet, Only When You Live, perché all'epoca ero una ragazzina e quasi tutti adoravano i Duran Duran, le cosiddette Duraniani, con Simon Le Bon, invece io accanita degli Spandau. Ciao, Gabri da Ferrara.

0: 101. Enjoy the music.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101
9: Meteo. Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Cielo nuvoloso sin dal mattino al nord-ovest, con piogge isolati temporali sulle Alpi centro-occidentali e le vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Nel pomeriggio estensione delle precipitazioni al Trentino Alto Adige verso sera, anche i rilievi del Veneto e al Friuli. Nel resto del paese tempo stabile, generalmente soleggiato, ulteriore rialzo termico, eccetto al nord-ovest, picco del caldo in Emilia-Romagna e al centro-sud, con punte massime in queste regioni da 36 a 42 gradi e possibili picchi sino a 43-45 gradi nelle zone interne del sud e delle isole. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: R101.
10: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
10: 80 90
0: 101.
10: Ti fa stare bene.
11: Per la canzone che ti fa stare bene vorrei ascoltare Texas con Inner Smile. Ciao da Mauro.

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è November di Guns Roses, Antonio da Lecce.

0: RR101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi farebbe davvero stare bene oggi è Stop Loving You dei Toto.

0: R101. Enjoy the music.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
11: La canzone che ti fa stare ti fa stare bene.
12: Su R101
11: la canzone che ti fa stare bene.
12: Richiedila con un vocale al 331
11: 80 90
12: 101.
11: Ti fa stare bene.
13: Potresti farmi ascoltare Diamante di Zucchero, ne sarai veramente felice. Grazie di cuore, complimenti per la vostra radio, siete fantastici.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è Easy Lover di Phil Collins. Ciao.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Enrico da Cattolica. La canzone che mi farebbe stare bene è Hard to Say I'm Sorry dei Chicago. Un ricordo bellissimo. Grazie infinite.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Gerry Romano. Trump si sbilancia. Ho parlato con Putin, ha detto alla Casa Bianca. Non colpirai i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango, i dispersi oltre 1400, mancano all'appello 540 turisti, fra cui 3 italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. A Parma, 45enne trovata morta in casa, con ferite da coltello. Si ipotizza l'omicidio. A lanciare l'allarme la madre della vittima, dicendo di non avere più sue notizie. Indagano i carabinieri. Quinta ondata di caldo estremo. Oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2023. Calcio, Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. In Serie A dalle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: R101. Traffico e mobilità.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano rallentamenti per materiali dispersi tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Dalmine e l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano. Sulla statale 456 del Turchino tratto chiuso per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Fado. Sulla statale 163 Amalfitana, rallentamenti per la perdita di liquido sull'asfalto tra l'incrocio Atrani, statale 373 di Ravello e l'incrocio Minori. Prudenza e buon viaggio.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
17: Buongiorno.
18: Buongiornissimo.
17: Buongiorno a tutti.
18: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
19: Eccoci, 7:02 minuti di venerdì 28 agosto, siete su R101, io sono Phil Grondona, buongiornissimo a Cristiano Militello.
20: Ma buongiorno caro, buongiorno a tutti, buongiorno a Michele Rossetti in regia, buongiorno ai più svegli d'Italia, quelli che stanno partendo, quelli che si stanno girando dall'altra parte e quelli che vorranno magnanimamente passare con noi le prossime 3 ore.
19: Fino alle 10.
18: R101.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

0: Ma che bello aprire questo venerdì mattina insieme su R101 con Of Monsters and Men, Little Talks, 7 minuti, buongiornissimo Cristiano, devo darti una brutta notizia.
1: Un'altra?
0: O una bella, dipende dai punti di vista.
1: Sì?
0: Questo è l'ultimo giorno insieme dalle 7 alle 10
1: ma
0: su
1: no.
0: R101.
1: Ma questa è una notizia invece un po' così.
0: Bellissima.
1: Che mi riempie un po' di malinconia. Ma soprattutto di terrore, visto che lunedì dovrò riprendere i contatti civili
0: esatto.
1: Con il gruppo abituale di lavoro, la banda che è lì che scalpita, forse insomma di tornare, comunque alle 7 ci saremo.
0: Tornerete lunedì dalle 7, ancora prima con Riccardo Russo, e dalle 8 anche con il Tortorella Challenge, che so che ti è mancato moltissimo in questi giorni.
1: Sì,
0: molto,
1: sì.
0: Molto.
1: Speravo fosse venuto a mancare il Tortorella Challenge.
0: Invece no. Purtroppo no. Buongiornissimo.
2: Ma buongiornissimo, siete arrivati, ma oggi è venerdì. E oggi è venerdì. Ognuno da lunedì riprende le proprie posizioni? Ebbene sì, ebbene. Allora, che dire? Salutiamo il buon Cristiano.
1: Buongiorno.
2: Salutiamo il buon Phil.
0: Buongiorno.
2: E io sono sempre la Barbarella Pazzarella. Buongiornissimo comunque a tutti, sotto la pioggia, ma qui in Piemonte ormai il freschino è un po' arrivato. Un bacio a tutti e buon fine settimana.
1: Va bene, quello... lo do bene con questo suo entusiasmo fuori luogo a fare la speaker radiofonica.
0: Sì,
1: sai che le speaker sono sempre tutti up, anche quando non...
0: Tranne noi a quest'ora. No, per me è quello che ha preso lei. No,
1: buongiorno.
0: Vorrei avere l'entusiasmo di questa amica. È bello, è contagioso, ne abbiamo bisogno,
1: sì,
0: alle 7-8 minuti di venerdì. Se volete fare come ha fatto lei, e cioè condividere con tanta energia, tantissima, ma anche poca,
1: la parola d'ordine anche meno.
0: Anche meno. Potete mandarci un vocale o un messaggio scritto al 331 80 90 101, che sia lavoro, vacanza, viaggio, nulla facenza, quello che volete. Ora su R101 The Weeknd.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento nel buongiornissimo dei più svegli d'Italia di R101 con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
2: Buongiorno. Ma non è che lunedì, Phil, vuoi stare con noi con la banda?
0: Non mi permetterei mai, perché ma non per mancanza di piacere, per grande rispetto per tutti voi, ma soprattutto perché io lunedì mi sveglierò non prima delle 10.
1: Rampa delle chiusa 24 secondi, mi spiace.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Buongiornissimo.
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
10: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
11: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
10: Scusa, sto facendo colazione.
12: Ci vuole Fiorentini.
13: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
19: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
21: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
20: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
21: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
3: R101 Meteo.
22: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvoloso sul nord-ovest, con piogge e isolati temporali sulle Alpi centro-occidentali, sulle vicine pianure di Piemonte e Lombardia e sulla Liguria centrale. Col passare delle ore, estensione delle precipitazioni su Trentino-Alto Adige e sui rilievi dal Veneto al Friuli. Migliorerà invece parzialmente sul settore nord-occidentale. Nel resto del paese, tempo stabile e generalmente bello. Ulteriore rialzo termico, tranne che al nord-ovest. Caldo molto intenso in Emilia-Romagna e al centro-sud, con punte massime tra i 36 e i 42 gradi, possibili picchi fino a 45 gradi nelle zone interne del sud e della Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: è Loud of Reach su R101 723. Buongiornissimo fino alle 10. Cristiano, come ti senti questa mattina?
1: Vai, oddio, è iniziata un po' così, vero? No, perché quando tuo figlio ti manomette il telefono,
0: sì,
1: capito, bruciandoti tre tentativi di PIN, quindi ora devo andare a prendere il PUC, non è mai un buon inizio di mattina.
0: Molti penseranno, vabbè, è una battuta che Cristiano ha fatto apposta, no, per il programma. Figurati se veramente il suo telefono si è bloccato e ora deve andare a recuperare il PUC. No, tutto vero,
1: no,
0: lo confermo.
1: Oppure penseranno, ma sì, con un figlio di 7 anni, ma no, ne ha 16, ecco, ne ha 16. Vabbè, però tiremo innanzi.
0: Però pensi al fatto che magari ora che hai il telefono bloccato ti potrebbe arrivare la chiamata, non so, tipo Martin Scorsese che dice ti voglio protagonista del mio film e ti sta chiamando ora, certo, che il tuo telefono è bloccato.
1: Oppure De Martino che ha un'unghia incarnita, che dice guarda, purtroppo per Sanremo c'è questo posto vacante, vabbè. Ma
0: Dua Lipa costava troppo, ma visto che abbiamo parlato ieri, vuoi fare da co-conduttore tutte le sere.
1: Ma sì, infatti, ieri Scotti c'aveva la festa dell'unità a Bucine, quindi non è potuto venire. Ma no, guardiamoci in casa, guardiamoci io e te, ci sono tante notizie di cui parlare. La tua amata Lego,
0: sì,
1: ok, leggevo che non solo c'ha gli utili in rialzo del 21%, è sempre una bella,
0: sì,
1: aziendalmente è sempre una bella voce in
0: capitolo. Mai scontato.
1: Ma c'è un'altra notizia che, e sì che loro insomma sul design ci campano, hanno dichiarato pubblicamente che non usano, non hanno mai usato e non useranno mai l'intelligenza artificiale per fare il design, quindi la progettualità delle loro splendide costruzioni.
0: Possiamo dire immensi.
1: In mattoncini.
0: Immensi, evviva, perché voglio dire, andrebbe totalmente contro quello che è lo spirito dei Lego, no? Cioè stimolare la creatività dei bambini, ma anche degli adulti, di tutti quanti, quindi bravi. Una notizia, devo dire, me l'hai mandata ieri pomeriggio.
1: Perché so che hai un debole,
0: sì,
1: e sei azionista.
0: Sì, per molto tempo lo sono stato, anche tutti i miei familiari durante l'infanzia. No, tra l'altro me l'hai mandata su Instagram, quindi deduco che il telefono fosse già bloccato ai tempi.
1: Qualcuno
0: mi ha mandato questa notizia ieri pomeriggio.
1: Ma c'è stata questa cosa a nottetempo.
0: Ah, è successo ieri notte.
1: Il biglietto stamattina.

0: da tante, insomma, tante vicende, una su tutte, quindi condivido anche l'entusiasmo del nostro amico Tarantino.
1: E soprattutto buon allenamento, visto che ci sta guardando. Non mollare, non mollare quest'ultima
0: allora,
1: serie.
0: Ho fatto 8 flessioni. Vai, cosa vuoi? In effetti.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Ma stasera Marco Mengoni, 7.33 nel buongiornissimo di R101. Buongiorno a tutti i più svegli d'Italia fino alle 10. Tra questi, Cristiano, devo portarti i saluti della mia nonna, che è la tua grande fan. E mi ha detto salutamelo tanto, perché già mi piace, ero suo fan, però tratta bene mio nipote, quindi li voglio ancora più bene.
1: Non è un imperativo, cioè siccome tratta bene mio nipote, allora... Ma avrà un nome sta nonna?
0: Nonna Antonia. La
1: mitica nonna Antonia. Che baciamo, farei anche un giro di valzer con lei volentieri.
0: Ci starebbe assolutamente. L'anca un po' sbilenca, ma ci crederebbe assolutamente.
1: Beh, quella anch'io.
0: Vi troverete.
1: Basta prendere il ritmo, andiamo via, che è una bellezza.
0: Giusto.
1: Detto questo, il 331 80 90 101 è sempre aperto, per voi un piatto caldo di minestra c'è sempre, insomma, sempre. Anche, oltre che per tua nonna.
0: Come la mia nonna, stessa cosa, se mai avessi bisogno.
2: Buongiorno R101, buongiorno figlio, buongiorno Cristiano, io sono Veronica da Napoli, sto andando al lavoro, vi ringrazio per la compagnia che ci fate, che ci avete fatto in questa settimana, e ecco, per me è finita la prima settimana di lavoro, che è stata piuttosto traumatica dopo 3 settimane di lunghe ferie.
1: Sì, c'è che mi riesce a riprendere il ritmo solamente a febbraio, sì. Un pochino più lenti, no? Però dai, dai che ce la puoi fare.
0: E poi
3: ciao,
0: c'è qualcuno...
3: Phil, ciao,
0: senti
3: Cristiano,
0: qua.
3: Sono Antonella.
1: Sì.
3: Ho una barzelletta per voi. Cosa si fa di venerdì sera in un alveare? L'aperitivo, baci.
1: Ah, ma poi l'uova anche, insomma.
0: Mamma mia.
1: No, io... tu capisci, vero?
0: Io posso dire... Ti capisco, io finalmente capisco il tuo odio verso il Tortorella.
1: Ecco, diciamo, va bene. Comunque... Vabbè, che tutti dicono buffo, perché lui fa finta di... Non fa finta, va
0: tanto
1: bene.
0: Ti vogliamo bene, però era tremenda oggettivamente.
4: Avanti, buongiorno, buongiornissimo. Che bella coppia che siete stati, sì.
0: Grazie, quel sì finale è bello.
1: Sì. La coppietta sì. La coppietta sì.
0: Per confermarlo, grazie mica per essere dei nostri. 331 80 90 101. Lui è un fenomeno, siamo d'accordo.
1: Grande
0: Somber, la sua nuova canzone My Body Isn't Ready, R101. It's

0: Paris and Ready, Somber su R101, 7:39 nel buongiornissimo di venerdì. E ridendo e scherzando, tra poco è il momento dei momenti.
1: No, veramente mi girano le scatole, altro che ridendo e scherzando.
0: Per
1: ripensavo
0: cosa?
1: Al telefonino bloccato, sì, a mio figlio, vattela a pesca.
0: Ancora bloccato.
1: Vabbè, ma insomma, è il momento della canzone che ti fa stare bene. 331 80 90 101.
0: Usiamo il numero della radio come PUC, vediamo se... A tra poco.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
1: Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
0: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è un invito speciale, portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta che quest'anno festeggia i suoi 30 anni, con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su IKEA.it.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: La canzone che...
0: Bene. Wow. Oh yes, le 7:42, buongiornissimo a tutti più svegli d'Italia, fino alle 10 con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
0: E la canzone che ti fa stare bene non può mai mancare, scopriamo subito chi ce l'ha regalata. Prego.
15: Sono Federica da Palermo e la canzone che mi farebbe stare bene è I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston.
0: Che dire, Cri, che dire.
1: Bella roba, tanto, tanto bella, tanta... Tanti bei ricordi con Whitney Houston. Fa bene la nostra amica palermitana farcela ricordare.
0: Ci fa tornare al 1987 con Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, la canzone che ti fa stare bene di R101.

0: Dance with Somebody, Whitney Houston su R101 746. Buongiornissimo a tutti, fino alle 10. La prossima canzone che ti fa stare bene torna tra un'oretta. Cri, non so se sapevi questa cosa, io devo dire me la sono un pochino persa.
1: Dimmi, caro.
0: E cioè che dopo l'eclissi, quella lì famosa di due settimane fa, dei giorni lì, poco prima Ferragosto, anche questa mattina c'è stata un'eclissi di luna, quella del 28 agosto.
1: E ovviamente a Milano diciamo ci sono le nuvole, non si è visto nulla.
0: Un'amica ci racconta la sua bellissima esperienza. Pensa, questa amica si è svegliata apposta per andare a vedere l'eclissi di luna.
2: Buongiorno Phil, buongiorno Cristiano. Posso esprimere la mia incazzatura perché stamattina mi sono svegliata alle 5:30 per provare a vedere l'eclissi e mi sono ritrovata in mezzo a una nebbia allucinante. No, vabbè. Chiara da Modena, ciao, buona giornata.
0: Chiara,
1: sì, sembra capire, l'abbiano vista in pochi, insomma, in Italia. Però se c'è qualcuno che ha anche visto cose,
0: ce lo faccia sapere. Secondo
1: alieni,
0: me,
1: capito?
0: Secondo me arriveranno
1: posti di blocco, fatecelo sapere.
0: Arriverà tutto tranne qualcuno che effettivamente ha visto l'eclissi di luna. Avanti.
3: Che bella coppia che siete stati. Sì, sì, sì.
0: Eccola.
3: Divertenti, carini. Sì, sì, sì, sì.
0: È l'amica
1: la coppietta. Sì, sì, sì,
0: sì.
1: La coppietta. Sì, sì, sì.
0: Vabbè, bene, comunque, ci sono stati anche i sorteggi di Champions. Dopo ne dobbiamo parlare. Chris, è pronto?
1: Provi?
0: Beh, dobbiamo.
1: Vai.
0: Vai.

0: più. Noemi su R101.
1: Anch'io. Uno cattivo direbbe anch'io spero di non incontrarti mai più. Ma va non bene. È così, perché ci stiamo divertendo.
0: Tuoi colleghi comici. Battutona, Cri, io andai fino a Gissi per vedere l'eclissi, ma c'erano solo 4 stoccafissi. Pensieri?
1: Meno male che è una rampa chiusa da 24 secondi. Adesso viabilità e news, non in quest'ordine.
2: R101.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
5: Ciao, sono Ligabue.
6: Ciao, sono Annalisa.
7: Ciao, sono Damiano David.
8: Hey, this is Miley Cyrus.
9: Ciao, sono Marrakesh.
10: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
11: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
12: Ciao, sono Alfa.
13: Ciao, sono Tiziano Ferro.
14: Ciao, sono Ultimo.
15: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
16: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
17: Grazie a tutti.
4: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
18: Buongiorno da Gerry Romano. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango. I dispersi sono oltre 1400. Mancano all'appello 540 turisti, fra cui 3 italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. Trump si sbilancia. Ho parlato con Putin, ha detto nello studio ovale, non colpirà i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. Quinta ondata di caldo estremo, oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. A Parma, 45enne trovata morta in casa, con ferite da coltello. Si ipotizza l'omicidio. A lanciare l'allarme la madre della vittima, dicendo di non avere più sue notizie. Indagano i carabinieri. Calcio per la seconda di A dalle 20:45 Milan-Venezia. In Champions Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: R101, traffico e mobilità.
18: La situazione su strade e autostrade. Sulla A27 verso la Statale 1 Alemagna, rallentamenti per incidente tra il nodo A27 provinciale Pedemontana e il nodo A27 e A28 Conegliano Portogruaro. Sulla A1 direttissima verso Bologna, 1 chilometro di coda per incidente tra Badia e il bivio A1 variante. Sulla A1 verso Napoli, 1 chilometro di coda per incidente tra il bivio A1 variante e Calenzano. Sulla A4 verso Torino, code per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A21 e Brescia Ovest. Sulla statale 309 Romea, traffico intenso tra l'incrocio Ravenna, statale 309 diramazione Romea e l'incrocio Porto Tolle. Prudenza e buon viaggio.
19: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Buongiorno!
3: Buongiornissimo!
1: Buona, buongiorno a tutti!
3: Buongiornissimo!
4: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
0: Oh yes, 8 e 2 minuti di venerdì, buongiornissimo a tutti, siete su R101 in radio e in TV, canale 67, buongiornissimo a Cristiano Militello.
1: Ma buongiorno a Phil Grondona.
0: Grazie anche al gran maestro Michi Rossetti che è con me, che è con noi in regia. No, stavo pensando a una cosa.
1: Sì?
0: Buongiorno Cristiano, sono Gerry Romano, grazie per avermi dato spazio con le news.
1: Bravo frate.
3: R101.
2: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.

0: Set Fire to the Rain su R101, 8 e 7 minuti di venerdì. Lo so, dai.
1: Sto ancora ridendo perché il nostro regista Michele Rossetti mi ha detto che ha trovato un pacco di biscotti in vaso delle formiche, però il pacco di biscotti era chiuso, quindi a casa di Michele Rossetti ci sono le formiche con la fiamma ossidrica che da sotto il pacchetto.
0: Incredibile.
1: Perché ormai si sono evolute.
0: Non ci sono più le formiche di una volta.
1: No.
0: Dove vive, maestro? Cioè, lei è da anni che mi fa una testa così dicendo che vive in uno dei quartieri più nuovi ed evoluti
1: deve
0: di Milano. Però
1: i biscotti sotto chiave, vabbè.
0: Comunque.
1: Prezzi del progresso.
0: si parlava di eclissi di luna poco fa. Abbiamo sentito un'amica che era un po' adirata. Possiamo dire, per non dire, anzi, lei ha usato un'altra parola. Però si è svegliata apposta per vederla mattina all'alba, ma brutto tempo, tutto nuvolo, non ha visto niente. Qualcuno che l'ha vista però c'è.
2: Ciao ragazzi, volevo dirvi che stamattina, visto che sono in viaggio da Galatina a Lainate, alle 4:30 ero sveglia e in quel ciel di Galatina, limpido, limpidissimo, l'eclissi si vedeva perfettamente. Se pagate vi mando le foto. Ciao da Valeria.
1: Mazza, una bella tirata, però Galatina siamo in provincia di Lecce, capire.
0: Sì.
1: Fino a Lainate. Varese?
0: Cos'è? Lombardia, cioè, comunque.
1: Ammazza!
0: Sì. Una bella tirata. No, però ti sei soffermato sul dettaglio finale. Se pagate vi mando le foto. Vabbè, a posto così.
1: Facci sapere, buttiamo giù un prezzo.
0: Vediamo. Un'altra notizia mi ha colpito. Tu, Cristiano, so che sei un grande appassionato, come molti, di Fuselli d'Italia, di cartoline, o sbaglio?
1: Sì, è vero, sì. Vero? Una grande collezione e ne mando sempre tutti gli anni ancora. Ora 4-5.
0: Di solito quanto tempo ci impiegano ad arrivare?
1: Dipende.
0: Tipo l'ultima che hai spedito?
1: Bah, non lo so. Ormai ci vuole una quindicina di giorni che vanno in posta ordinaria. E dopo la rivoluzione di tanti anni fa con la posta prioritaria, oramai quella passa un po' in cavalleria. Ci sono delle disavventure ogni tanto, come quella che hai scovato stamattina.
0: Sì, mi ha fatto molto ridere questa notizia. Saluti da Cordoba, questi sposini che sono andati in viaggio di nozze, hanno detto, sai che c'è, mandiamo una bella cartolina con scritto saluti da Cordoba a tutti i nostri amici. L'hanno mandata ed è arrivata in questi giorni. Peccato che il viaggio di nozze l'abbiano fatto nel 2008.
1: Cartolina a Como, tra l'altro.
0: Quasi 20 anni perché
1: è arrivata ora la cartolina per festeggiare il Como in Champions League. Probabilmente gli sposi hanno un figlio che parte militare.
0: O magari hanno già divorziato. può essere.
1: Facilissimo. Insomma, quindi diteci a 331 80 90 101 le vostre avventure o disavventure postali.
0: Io devo dire, l'unica volta in quest'anno in cui ho mandato una cartolina è stato l'anno scorso. Ho fatto un bellissimo viaggio, lo stesso tuo, in Canada, tra l'altro esattamente dopo la settimana che avevamo fatto insieme alla radio, e decido a Quebec City di mandare una cartolina alla mia nonna, non Antonia, abbiamo salutato anche stamattina, ed è arrivata dopo una settimana, cioè praticamente è arrivata prima la cartolina di me dal viaggio.
1: Bello.
0: E sono rimasto stupito dall'efficienza dei servizi postali canadesi, italiani, tutti
1: certo.
0: Quanti.
1: Ci sta. Beh, però vogliamo sapere magari l'esatta, l'altra faccia della medaglia, dai.
0: Quelle che invece non sono arrivate, che state ancora aspettando, anche perché secondo me c'è qualcuno che l'ha mandata.
1: State aspettando ancora una cartolina del Conte di Cavour? Ditecelo al 331 80 90 101.
0: E ora su R101 con la Pesce di Martino, musica leggerissima.

0: Shakira, Burna Boy su R101, buongiorno ai più svegli d'Italia, anzi buongiornissimo.
1: Abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora chiedendovi la disavventura di recapito postale, visto che si ragionava di cartoline, visto che insomma, era un grande must del XX secolo, ma qualcuno continua a usarle, a mandarle anche nei tempi nostri.
0: Sì, devo dire cartoline mai arrivate da New York, dalla Spagna, da ogni posto del mondo. Mi ha colpito un'amica che dice l'abbiamo spedita da New York nel 2016 e noi fuori onda abbiamo detto quasi naturalmente, vabbè non arriverà mai. Invece no, perché si è arrivata questa da Cordoba, da dove siamo partiti con la notizia, nel 2008 spedita.
1: Mai perdere la speranza.
0: C'è ancora una finestra di 10 anni davanti.
1: Ma tra tutti, quasi off topic, abbiamo selezionato il messaggio di un amico che non parla di cartoline, bensì di pacchi, anche se in questo caso, piccolo spoiler, il pacco l'hanno fatto a lui. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, allora io disavventure postali ne ho avute diverse, ma la più ridicola è stata quando da Bergamo ho fatto un pacchetto con 2 salami da mandare a dei nostri amici in Puglia. Sta di fatto che pacco parte, solo che di salame ne è arrivato solo uno. Praticamente durante il tragitto qualcuno si è pappato l'altro salame.
0: Vabbè ragazzi, è un lavoro faticoso.
1: I francesi con la baguette sotto il braccio e il postino col salame sotto l'altra ascella. Vabbè.
0: Ma ti immagini andare poi a fare il reclamo serissimo in posta e dire scusi, mi avete rubato mi avete mangiato un salame.
1: No, ora diciamo anche per sintetizzare che appunto l'amico ci raccontava nel proseguo che è andato a fare il reclamo, dice ma noi chi ci dice che c'erano veramente,
0: esatto, non si può provare
1: rispondere così.
0: In realtà so che anche tu, Cristiano, so che magari non ami parlare della tua vita privata, in queste settimane hai avuto una piccola disavventura con una cartolina proprio che però hai acquistato, vorrei che raccontassi questa cosa.
1: Sì, no, beh, devo dire che è arrivata, però ci ha messo 2 mesi, e perché ripeto, conoscendo un po', essendo figlio di PT, perché mia madre lavorava alle poste, è l'unico lavoro vero che ho fatto, ma questo merita un altro racconto, è stato il portalettere per alcuni mesi in Toscana nel 1990. So che ormai in posta ordinaria i tempi sono un po' geologici, diciamo.
0: Che cosa avevi comprato, se posso permettermi?
1: Sì, la cartolina che mostrava lo stadio di Chiavari tanti anni fa, prima della ristrutturazione.
0: Perché?
1: Perché? Sono un amante delle cartoline degli stadi.
0: Pagata quanto, se posso?
1: Oh, 7-8 euro.
0: 7-8 euro peggio speso. No, scherzo, amici di Chiavari.
1: No, devo fare un regalo, dai, devo fare un regalo.
0: Va bene.
1: Il destinatario ci ascolta e gli abbiamo bruciato la sorpresa.
0: No, vabbè, non lo saprà.
1: Ma no,
0: non può saperlo.
1: Per ora non lo sa, non gliel'ho ancora data.
0: Per più dettagli sulla vita da postino di Cristiano Militello, da quale 10 ne parleremo su R101, ora Olivia Dean.

0: Alza la bravura, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su R101.
1: È così facile innamorarsi, ma parla di lei, insomma, parla
0: di
1: se stessa, diciamolo pure.
0: Allora, sono le 8:22, Cree, e non abbiamo ancora parlato di una cosa importantissima che è accaduta ieri sera, i sorteggi di Champions League.
1: Beh, così, per alcuni, dai, per quelle quattro squadre coinvolte, per tutto il movimento. Ripareremo quanto prima.
0: Tra poco.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
4: La sfida è aperta. Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
14: Prendi me, scegli me.
13: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
14: Ama me.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 al chilo.
19: La spesa intelligente!
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bittersweet Symphony Verve su R101 alle 8.30. Buongiornissimo a tutti più svegli d'Italia, a voi che ci seguite in radio, a chi è in TV sul canale 67, Cristiano Militello
1: e Phil Grondona
0: fino alle 10. Allora Cri, è stato un grande giovedì sera di Champions perché ci sono stati i sorteggi, dico bene?
1: I sorteggi, ma non il calendario che arriva domani, ma insomma si sanno già gli incroci anche ricchi di fascino, specialmente perché c'è una Cenerentola, no? Mentre Inter, Roma e Napoli sono nomi avvezzi, società abituate oramai ai piani alti, okay, la nobiltà del calcio europeo. Il Como arriva, ovviamente è arrivato un po' a sorpresa, ma con grande merito, no? Perché qualsiasi cosa si possa pensare sul Como, dice società ricca, ricchissima, vero, ma i soldi vanno saputi investire e fatti fruttare.
0: Certo.
1: Pochissimi italiani, è vero anche questo, purtroppo, ma mi sembra che in questo ambito sia in grande
0: problema
1: compagnia.
0: Diffuso.
1: Quindi, complimenti a loro, e cito solo tre incroci, cioè il Como due anni fa, nella primavera di 2 anni fa, il Como affrontava la Feral Pisalò, il Cittadella in Serie B.
0: Okay.
1: Nell'autunno del 2026 affronterà Paris Saint-Germain, Barcellona e Manchester United. Quindi insomma, complimenti se non altro.
0: Che bel periodo storico per essere Max Sangioni, che salutiamo. Credo che sia un grande comasco,
1: ah,
0: Max,
1: okay,
0: quindi
1: okay.
0: Credo sia grande tifoso del Como. Sì.
1: Ignoravo, insomma, va bene. Inter e Roma avranno poi questo incontro con il Real Madrid, quindi con Mourinho, quindi con un allenatore che ha segnato pagine importanti sulle rispettive panchine nel recente
0: Mourinho.
1: Passato. José Mourinho, a te tanto caro, è il tuo umorista preferito.
0: Sì, sono un grande fan dei meme, dei video divertenti su TikTok in cui viene strappato. José Mourinho è un contesto, viene messo in

0: situazione che nulla a che
1: Mourinho
0: fare con lui.
1: Come Seneca a casa, sì, casa Grondona.
0: Esatto.
1: Il Napoli con Manchester City, ma tutto sommato gli è andata bene. Ci sono anche le altre due coppe, dove è appunto nella Europa League Milan e Juventus partono da favorite quest'anno, e l'Atalanta è riuscita ieri a diventare la settima squadra europea impegnata, perché ha vinto poi nella partita di ritorno contro l'Apoel Tel Aviv 1-0, e quindi saranno sette le squadre tricolori così a difendere un po' l'onore, diciamo, del calcio italiano. Vorrei ricordare anche che noi abbiamo il capo degli arbitri, che è Roberto Rossetti, il capo degli arbitri europei, che è un italiano, è stato un grandissimo arbitro, e quindi trascuriamo sempre un po' la categoria, ma insomma abbiamo
0: importante
1: lui che è
0: il capo
1: dei designatori degli arbitri UEFA.
0: Molto bene, nel complesso ti ritieni soddisfatto di questi sorteggi da grande appassionato di calcio?
1: Ma io sono contento quando arrivano dei nomi nuovi. Ieri abbiamo detto la favola di questa squadra
0: lituana
1: con l'allenatore lituano, e quindi grande curiosità, e magari faremo qualche trasfertina a Como.
0: Molto bene, viva lo sport!

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia di Olly su R101 nel buongiornissimo. Visto che poco fa abbiamo anche parlato di stadi, di Champions. Uno dei momenti miei preferiti di quest'estate è stata quando nella mia città, a Genova, sono andato a Marassi e per la prima volta in vita mia ho visto un concerto Olly. Sì. Ed è stato veramente molto emozionante per vedere quello stadio che ha il suo fascino quasi un po' decadente, pieno di persone, non per vedere una partita di calcio ma per cantare un artista della città. È stato molto bello.
2: Mi infatti tre di fila,
1: sì,
2: tant'è
1: sì.
2: Che nel carcere adiacente che, esatto. Che ha lo stesso nome, uno con l'intelligenza artificiale mise lo striscione, io ho preso 12 anni e quindi tre concerti di Olly di fila mi sembra un po' eccessivo, sì. Come pena accessoria devo
1: che
2: dire.
1: Olly da grande qual è,
2: ha ripostato grande. Naturalmente perché faceva molto molto ridere, che poi Marassi lo facile decadente, io l'ho visto prima delle mondiali del 90 quando c'era ancora e ci pioveva dentro.
1: quindi è sempre stato così, pensavo mi dicessi io l'ho visto quando
2: non
1: era...
2: ci piove dentro, insomma ora comincia ad avere una struttura, comincia ad avere 35 anni, ma insomma per quanto mi riguarda forse lo stadio con più fascino d'Italia.
1: Sì, perché è proprio il suo bello, sono molto d'accordo con te, pur sapendone meno di stadi. Abbiamo qualcuno sempre sul discorso, quello che si parlava prima.
2: Consegne mancate, fallite, sì. Intoppi postali, sentiamo.
3: Quest'anno io ho ricevuto la mia seconda laurea, se non fosse che non era la mia.
2: Come?
3: Mi è arrivata a casa l'attestato di laurea di una povera ragazza di Roma e quindi mi sono prodigata con le poste per fargliela recapitare correttamente.
2: Brava, brava, ma non sta a guardare il capello, ma appendi
1: ma
2: tutto.
1: No. Puoi dire di aver due lauree, vabbè.
2: Ha sbagliato il pezzo di carta, cioè quella dell'invio, però, diciamo.
1: Another talk to

0: Another, sai, credo che l'ho sentita l'ultima volta dal vivo questa canzone.
1: Temo il peggio, dimmi.
0: L'ha suonata il DJ dei bagni dell'Universo di Ibiza.
1: Beh, oramai è un luogo mitologico. Dopo i peggiori bar di Caracas saranno soppiantati dal DJ set nell'antibagno del cesso dell'Universo a Ibiza.
0: Tra poco torna la canzone che ti fa stare bene per sceglierla. 331 80 90 101 R101.
2: Buongiorno. Buongiornissimo. I più

0: Super Protein? Che sarà mai?
1: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
0: Ideali per chi fa sport?
1: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: 8:47 di venerdì su R101 in radio e in TV con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
0: E la canzone che ti fa sentire, è uscita un po' alla proce quasi.
1: Sì, un po' a giostraio anni 80.
0: Sarà che l'orario è quasi quello, sono quasi le 9. È il momento di stare bene, grazie alla canzone che ti fa stare bene, che ha scelto lui.
2: Ciao ragazzi, chiamo da Bari. La canzone mia dell'estate preferita è Estate 92 di Jovanotti. E torno dietro, ciao.
0: Grazie mille amico. Metti caso che qualcuno ci sente per la prima volta, come fare a regalarci la canzone che ti fa stare bene?
1: 331 80 90 101. Buongiorno, belli educati, fatevi il bidet, tutto così. Siamo qua dei vostri ascoltatori, vorremmo sentire una canzone alla quale siamo particolarmente legati che non si sente da un bel pezzo in radio, va bene così?
0: Perfetto.

0: Amico Giova, estate 1992, la canzone che ti fa stare bene di R101, la prossima tornerà tra un'ora e ovviamente sarete sempre voi a regalarcela.
1: Con grandi progressi che ha fatto il freestyle poi anche da queste parti, devo dire che risentite così a 34 anni di distanza la prosa di Jovanotti, era così un po' la volemose bene, diciamo, era un po'
0: ed è il suo bello, è il suo bello.
1: Naturalmente, certo. Insomma, all'epoca era quella, insomma, la sua cifra, ora ci sono dei virtuosi in giro che ci hanno abituato. Poi,
0: sì, è proprio, vedi che è cambiato tutto.
1: È
0: tutto
1: cambiato parecchio, diciamo.
0: Radicalmente. C'è un amico? Vai.
2: Stamattina sono entrato nella mia gelateria e ho visto un cartello meno 18. E voi direte, la temperatura del freezer?
1: Sì.
2: No, sono i giorni che mi mancano per chiudere e non pensarci più, almeno fino all'anno prossimo. Un saluto.
0: A proposito di e volemo se bene.
1: La stagionale, quindi.
0: Sì.
1: La gelateria, cioè, che non ne frega.
0: Ne vende di gelati per poi non fare nulla fino a maggio del prossimo anno.
1: A Roma c'è, cioè, la famosa ottobrata romana, nel senso, a Roma sempre molto caldo anche a ottobre, dove il gelatino ci può stare.
0: Ma poi dobbiamo sfatare questo mito che il gelato sia una cosa solitiva. Ne parlavo con il grande Massimiliano Scotti, che ha vinto vari premi, insomma un gelatiere molto importante, qualche tempo fa. E lui, se non sbaglio, aveva scritto proprio un libro in cui la cui base di tutto era: il gelato si può mangiare tutto l'anno.
1: Va bene. Perché, a parte, nel posto che mi suggerivi l'altro giorno, insomma, quello dalle tue parti, che non ripeterò, insomma.
0: Sai che lo sto cogliendo? L'unico posto a cui penso è il bagno dell'università.
1: No, lasciamo perdere. Piuttosto, 331 80 90 101, se avete colto, siete protagonisti di alcuni segnali di fine estate, di questo crepuscolarismo che poi fatalmente, insomma, quando anche agosto va in archivio, si comincia a cogliere nell'umanità, ok? Ditecelo, no? Quando è che per voi finisce l'estate?
0: Per me è già finita da tempo.
1: No, parte per noi, devo dire.
0: No, diteci voi.
1: Generale.
0: Sto ancora pensando a quel paese, ma qual è?

0: Forza Nostra, Gaia su R101. Non vedevo qualcuno ballare così bene dai tempi di del signore di 80 anni di cui parlavamo ieri, che balla a testaccia a Roma.
1: L'ha azzeccata Gaia un'altra volta, brava, ci piace, molto molto bellina sia le canzoni sia lei come artista, ci piace.
0: Fino alle 10 qui con il buongiornissimo, ora anche le ultime news e la viabilità, tra poco.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Bella zio, sono J-Ax.
5: Hey everyone, it's Billie Eilish.
6: Ciao, sono Olly.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Ciao, siamo i Colors.
9: Ciao, sono Serena Brancale.
10: What's up guys, this is Bruno Mars.
11: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
12: Hey, this is Adam from Maroon 5.
13: Ciao, sono Francesco Gabbani.
14: Hello, this is Harry Styles.
15: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buongiorno da Gerry Romano. Trump si sbilancia, ho parlato con Putin, ha detto alla Casa Bianca, non colpirai i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni, fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango, i dispersi oltre 1400, mancano all'appello 540 turisti, fra cui 3 italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. A Parma, 45enne trovata morta in casa, con ferite da coltello. Si ipotizza l'omicidio. A lanciare l'allarme la madre della vittima, dicendo di non avere più sue notizie. Indagano i carabinieri. Quinta ondata di caldo estremo. Oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2021. Calcio, Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. In Serie A dalle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione su strade e autostrade. Al traforo del Monte Bianco verso Courmayeur, code in corrispondenza del piazzale francese, attesa prevista 30 minuti. Sulla A27 verso la statale 51 Alemagna, code per incidente tra il nodo A27 provinciale Pedemontana e il nodo A27 A28 Conegliano Porto Gruaro. Sulla A7 verso Milano, code per lavori tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Sulla A1 verso Napoli, 2 km di coda per incidente tra la variante di Valico e Calenzano. Sulla statale 9 via Emilia, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio variante di Guardamiglio. Sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente all'incrocio Rimini statale 72 di San Marino. Sulla statale 114 orientale Sicula, rallentamenti per la perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Santa Teresa di Riva verso l'incrocio Siracusa statale 115 e statale 124 Ragusana. Prudenza e buon viaggio.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
3: R101.
19: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
19: Buona, buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Oh yes, alle 9:05 minuti di venerdì 28 agosto qui su R101 fino alle 10, l'ultima ora insieme con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona
0: e anche il gran maestro Michi Rossetti, sì, che ringraziamo sempre con noi in regia. È stato così per tutta la settimana. Chris, io sono un po' triste, te lo devo confessare, però mi godrò ogni secondo di quest'ora.
6: Che Bando bella coppia che siete stati. Sì, sì, sì.
1: Grazie.
0: Sì, sì, sì.
7: Buongiorno.
8: Buongiornissimo. I

0: No Hero su R101 alle 9.10 nel buongiornissimo fino alle 10. Cristiano, poco fa ci siamo messi a parlare un po' quasi per caso su che cosa, cioè diciamo, quando è che per voi, qual è quel momento che identificate con la fine dell'estate? Ad esempio tu hai una risposta a questa domanda?
1: Ma io no, perché per me l'estate è sempre stata foriera anche di serate, spettacoli,
0: giusto,
1: seratine, marchettini,
0: cresime cresime comunioni. Per me l'estate finirà quando Cristiano Militello ritroverà il puck della sua sim che ha perso.
1: Maremma impestata, Laida
0: avviluppata
1: bestia.
0: Perché tuo figlio, ricordiamo, ti ha bloccato la sim del telefono. Sì. Tu non sei reperibile da ieri sera, lo diciamo.
1: Sì, va bene. Insomma,
0: vabbè, non ricordiamo anche questa cosa.
1: Lo diciamo anche al fisco italiano.
0: Sì, esatto, se non lo trovate è per questo. Sentiamo un po' di racconti.
2: Ma buongiorno. Per me finisce l'estate quando, andando al lavoro, non trovo parcheggio per la macchina.
1: Già.
2: Questo cosa significa? Che sono tornati tutti al lavoro, nessuno più in vacanza, e che incominciano le scuole. Ciao a tutti da Monica.
1: Vabbè. Guarda, mi sto godendo la pacchia qua della via dietro, la via Manin, che incredibilmente sgombra, roba, sì,
0: diciamo,
1: a fare la foto.
0: Per qualcuno che ci ascolta, che so, da Agrigento, cioè la radio si trova a Milano, ma non in una zona a caso, nel centro di Milano, sì, a 10 minuti dal Duomo.
1: A ridosso, quindi, della mitica Z, come si chiama? ZTL, sì. Zona B, zona C. Insomma.
0: Quindi non solo il parcheggio è costosissimo, ma non si trova mai. Quindi se lo trovi ancora è perché siamo ancora
1: per ora
0: in
1: si
0: estate.
1: Trova, già lunedì sarà un marasma.
3: Per quanto mi riguarda, l'estate dovrebbe finire il giorno dopo delle mie vacanze, anche perché solitamente visito posti molto caldi, quindi quando rientro vorrei trovare già, non dico l'inverno, ma insomma un
0: grande altruismo
3: fresco.
1: Sì,
3: per
1: sì,
3: me
1: sì.
3: È così, e insieme all'estate finisce anche l'anno. Io, per me l'anno ricomincia a settembre, non ricomincia a gennaio.
1: Sì, trapela, traspare l'amore per il genere umano, devo dire.
0: Per
1: da
0: il prossimo.
1: Beh, a proposito di caldo, sentivo prima anche il buon genere romano oggi. Cagliari, Roma, sì. 39-40 gradi.
0: Sì, addirittura, se non sbaglio, ha detto giornata più calda in molte città di tutta l'estate. Quindi
1: alcuni,
0: la voglia non è ancora finita.
1: In alcuni posti sì.
0: In alcuni posti sì, quindi vabbè, godiamocela finché dura. Altrove invece è già ottobre.
1: In un programma televisivo che tra l'altro tra qualche anno ricorderemo quest'estate come una delle più fresche. Sì. No, non è una battuta, ho sentito dire, ma adesso.
0: Probabilmente, cioè, se uno capisce come funziona il cambiamento climatico, è una grandissima verità, andrà sempre peggio.
1: Io temo un po' questo.
0: Quindi, amici di Palermo, che siete lì con 40 gradi, godetevi questo fresco che rimpiangeremo.
1: Certo,
0: qualche anno. R101, ora Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso su R101, 9 e 19, ci avviciniamo al weekend, quindi uno dice relax, cose facili, cose semplici, cose che ti liberano la mente. Come fai a liberarla quando le notizie che senti nel mondo sono quelle che siamo abituati a sentire da quel signore lì di cui ora tu parlerai?
1: Devo dire che allora ieri il buon Donaldo,
0: certo, non serve neanche più dire il cognome ormai.
1: No, ha detto uno di stare tranquilli perché la mosca non attacca, che era un paese della NATO, e ci sentiamo tutti effettivamente più tranquilli e sollevati.
0: La famosa fine che ha fatto tranquillo, ecco, non la diciamo.
1: Esatto, anche perché il capo della CIA del 2021 andò a fare più o meno la stessa cosa che ha fatto il capo della CIA di oggi e disse no, tranquilli, non invaderemo l'Ucraina, e poi vabbè. No, ma più che altro ha fatto discutere anche un po', riavvolgere le mandibole, il fatto che Donaldo abbia rinominato il lago Ontario, l'abbia ribattezzato Lago America. Lago Ontario è uno dei grandi, 5 grandi laghi del Nord America ed è esattamente a metà nel Canada e a metà negli Stati Uniti, un lago che l'inverno ghiaccia spessissimo, ok, e lui niente, ha proprio preso carta e penna, ha tirato una riga sopra il nome e l'ha chiamato Lago America, quindi dice abbiamo già il Golfo d'America, ex Golfo del Messico,
0: certo.
1: Lago Ontario, peccato proprio in questa settimana che c'erano i saldi sul lago Trasimeno e dice a questo punto ci manca un oceano, quindi volevamo sapere da voi al 331 80 90 101 amici tapini, amanti della geografia, cosa vorreste ribattezzare voi e come? Ditecelo, raccontatecelo.
0: Ecco, io ad esempio rosico che ci sia un paesino che si chiama Militello, tra l'altro che ha dato pure i natali al grandissimo
1: Pippone,
0: Pippo Baudo.
1: Pippone nazionale.
0: Vorrei che fosse rinominato Grondona, che poi in realtà Grondona esiste, è un piccolo paese è dove abita Antonella Clerici, vicino ad Arco Toscano.
1: Antonella Clerici. Di che ti lamenti? Facciamo gemellare Grondona con Militello in Val di Catania.
0: Molto bene. Ma quella è l'ingordigia, vuoi tutto, capito? Laghi, oceano, montagne.
1: Ci troviamo a metà strada, a Roncobilaccio.

0: Fever Dream, Alex Warren su R101 e tra poco siamo ancora qui fino alle 10 con il buongiornissimo con Phil Grondone e Cristiano Militello. R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 €.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 €, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 €. Lidl vale davvero.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è

0: 5 Sunday Morning su R101 931. Buongiornissimo, fino alle 10. Partendo da questa notizia, lo possiamo dire ridicola, raccapricciante, non saprei come definirla.
1: Siamo un po' su questo crinale qui, no? Perché sì, spesso ormai vedrebbe Trump, sembra di vedere Benny Hill, i più attempati sanno di cosa, solo che poi insomma molte delle decisioni che prende hanno anche impatto sulle nostre vite. Lui ha un po' questo pallino di ribattezzare dei luoghi geografici, sì, cioè aveva provato proprio in apertura di mandato con il Golfo del Messico, ha detto basta,
0: diciamo, Golfo d'America.
1: Golfo d'America, e è arrivato anche il turno del lago Ontario, che è sul confine, insomma, invece nord tra Stati Uniti e Canada, anche quello ribattezzato Lago Canada. Quindi dice ci manca un oceano, a questo punto chiediamo anche a voi cos'è che pronti via ribattezzereste dal punto di vista geografico. E al 331-80-901 è arrivato qualche cosa di simpatico.
2: Io rinominerei la Torre Garisenda di Bologna, vorrei ma non posso. Perché? Perché ha provato ad inclinarsi come la Torre di Pisa, ma purtroppo per lei non se può e quindi l'hanno fermata.
0: Bello, grande risposta.
1: I due famosi due torri di Bologna, quella degli asinelli e quella vorrei ma non posso.
0: Poi
3: okay. Michele da Como, ma io ho visto la situazione del traffico a Como e i tempi biblici che ci vogliono per andare sul lago, ribattezzerei il nome del lago in Lagonia.
0: Beh, qui
1: bravissimo,
0: grandi capacità autoriali, grande amico.
1: Qui Achille Campanile, Bartezzaghi sarebbero molto fieri di te, ce la segniamo.

0: Te la dico nei miei spettacoli. Appena ho una serata comoda, molto traffico. Vi avete mai pensato di chiamarvi l'agonia?
1: Dicendo, quello l'ho pensata io, non dando il merito a Michele, per niente.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Elton John, Dua Lipa su R101, 9:39. Dua Lipa che è stata una grande protagonista di questa settimana, devo dire, insieme a Krill. L'abbiamo citata tante volte per vari motivi. Non sappiamo ancora se sarà effettivamente, come si è vociferato, una cocò del prossimo Sanremo di De Martino.
1: Lo so, è peccato perché insomma aveva anche già fissato e poi disdetto la sagra della, la sagra,
0: ecco,
1: della porchetta.
0: Hai citato sagre, feste, senza neanche farlo apposta, perché tu non eri informato su questa cosa. Poco fa si parlava, no? Che cosa identificate voi con la fine dell'estate? Cosa vi fa dire che l'estate sta finendo? Un amico o amica che non si firma scrive questo messaggio: al mio paese l'estate finisce con la sagra della patata.
1: Sì.
0: Sagra a cui ha partecipato come ospite anche il grande Militello anni fa,
1: sì,
0: suscitando un discreto successo nella cucina, dove l'età media è 75 anni. Tu hai
1: ricordi
0: di questa cosa?
1: Sì, sì, diamine, certo, c'ero anche con Gianluca Impastato, insomma, anche altro comico quella sera lì, quindi non ero da solo sul palco. Mi ricordo un sacco di gente, nell'ordine delle migliaia di persone, in questo campo sportivo, e siamo vicino al Lago d'Orta, se non vado errato.
0: Quindi zona di Canavacciuolo.
1: Sì, ecco, sì, se dove vogliamo, cioè, non c'era Cannavacciuolo, insomma, un po' più di ruspanza, devo dire. E, serata molto divertente, mi ricordo, insomma, grazie per il discreto successo.
0: Esatto, anche se conoscendo un po' lo chef Cannavacciuolo, secondo me lui si divertirebbe anche alla sagra della patata, sicuramente. Tempo di ascoltare, no scusa, volevi dire qualcosa?
1: No, dico, potrebbero chiamarlo, insomma, uscio e bottega.
0: Infatti, musica nuova. Julie e Brash, questa su R101 è Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: nuova di Giulia Bresch su R101 e tra poco ancora qui con il buongiornissimo con Cristiano Militello
1: e Phil Grondona.
2: R101. Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Buongiornissimo.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
6: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
8: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.

0: Oh yes, le 9.47 è il momento di stare bene qui su R101, grazie a che cosa?
1: Alla canzone che vi fa stare bene, 331 80 90 101, basta poco, bastano 3 o 4 minuti dove si apre il famosissimo cassetto della memoria reperibile nei migliori mobilifici, ma soprattutto qua a R101.
0: E scopriamo chi ce la regala.
2: Ciao, Alessandra da Montorio al Vomano. La canzone della mia estate è Life di Desiree, estate 1998. Ciao.
0: Beh, tu te la ricordi, io non esistevo ancora nell'estate del 98, tu che cosa facevi di bello?
1: Mamma mia, potrei essere il tuo zio, veramente. Nel 98 non è stata una grande annata, devo dire, io ho compiuto 30 anni, ma è stata un'estate che preferirei dimenticare, ma magari per la nostra amica.
0: Bella.
1: No.

0: R101, buongiornissimo, gli ultimi minuti insieme. Cristiano, non so per te, ma per me questa settimana è stata meravigliosa ed è soprattutto volata, veramente in un attimo.
1: È vero, è già venerdì, sì, un po' come le vacanze, sì. No, non a quel livello.
0: Esatto. E non ci sono più le mezze stagioni.
1: Ma quasi, di mamma ce n'è una sola, poi certo. Attenzione, è una rondine, non fa primavera. Bene, per queste altre ovvietà, seguiteci.
0: Quelli del weekend, ricominciano il 12 di settembre. No, volevo ringraziarti tantissimo, sono un po' triste perché mi sarebbe piaciuto finire questa mattina insieme, questa settimana insieme, con te che ritrovavi il PUC e riuscivi a sbloccare la tua sim, non è successo.
1: Oddio mio, vabbè. Accidenta figlio.
0: No, però a parte tutto, grazie, voglio dire cose retoriche, sai quanto bene ti voglio, quanto insomma io ti stimi professionalmente, ed è sempre bella questa settimana che ci facciamo ad agosto.
1: Tutto quindi... ampiamente ricambiato, ci siamo divertiti molto e poi abbiamo anche poi un'amica che ha fatto un bilancio, ha tirato una riga e ha fatto un bilancio della nostra collaborazione, insomma che abbiamo poi elevato al nostro manifesto e giudizio.
0: La signora del...
2: che bella coppia che siete stati, sì sì sì, divertenti, sì, sì. Carini, sì sì sì sì,
1: sì, sì, sì la sì, coppietta, sì. Sì sì sì.
0: Io lunedì quando sarai qui con la banda, perché tu ricomincerai lunedì con la banda, io con quelli del weekend torno il 12 di settembre, vi manderò un vocale in cui dirò che bello ascoltarvi, sì sì sì, hashtag sì sì sì, vabbè.
1: Bene bene. Bene, bene. Meglio, meglio così. Quanto abbiamo ancora da coprire? Rampe chiude. 3 secondi.
0: 3 secondi? Allora facciamoli. Basta. Partire. 3, 2, 1, coperti.
1: Just clean.

0: chiudiamo questa settimana di Buongiornissimo dalle 7 alle 10 con Cristiano Militello.
1: Grazie Phil, buon weekend a te, alla tua nonna e a tutti gli amici che ci hanno ascoltato in questa settimana.
0: Buon weekend, grazie anche al gran maestro Michi Rossetti. Non perdetevi la banda lunedì con quelli del weekend, ci risentiamo il 12 settembre per una nuova stagione. E basta, grazie, grazie, grazie.
1: Ciao Phil.
0: Ciao a tutti, ciao Cri, grazie, buon weekend. Ora Melita e Marco, ciao.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Ciao.
4: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
5: Ciao, sono Vasco.
6: Ciao, sono Elodie.
7: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
8: Ciao, sono Ed Sheeran.
9: Ciao, sono Rose Villain, R101.
10: Ciao, sono Tananai.
11: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
12: Ciao, sono Blanco.
13: Ciao, sono Elisa.
14: Hey everybody, it's Lady Gaga.
15: Ciao, sono Marco Mengoni.
16: Ciao, sono Giorgia.
17: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
18: R101.
1: Grazie a tutti.
4: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
19: Buongiorno da Gerry Romano. È morto re Harald V di Norvegia. Aveva 89 anni. Il principe Haakon gli succederà sul trono. Era l'ultimo sovrano ad aver vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'abdicazione di Margrete di Danimarca nel 2023, diventò il regnante più longevo d'Europa. In Nepal e Tibet i dispersi per la maxi ondata di fango sono diventati oltre 2300. Sospesi i soccorsi, altri due bacini potrebbero cedere. Mancano all'appello 540 turisti, fra cui tre italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio, ma è il contrario. Trump si sbilancia. Ho parlato con Putin, ha detto nello studio ovale. Non colpirà i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra, dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, ha cessato di vivere a 84 anni. Fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. Quinta ondata di caldo estremo. Oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. Calcio per la seconda di A dalle 20:45 Milan-Venezia. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Dopo le 10 qui su R101, Marco Santini,
0: ciao a tutti,
20: Michelin e regia, belli carichi, stupefacenti come facciamo noi solitamente in questo orario nuovo.
0: Beh, io non utilizzerei la parola stupefacenti nel tuo caso, Meli, perché è un attimo che scatta immediatamente un controllo.
20: Va bene,
0: siamo in radio e in TV, canale 67, 331 8090 101 il numero per farvi sentire, e questa è la musica. Cominciamo, via!

0: Sendai R101, 28 agosto, buon estate a tutti quanti, grazie per averci scelto, per essere qui con noi verso questo weekend. E anche a proposito di weekend, grandi rientri, perché di questo un po' si parlerà, no? Attenzione, bollino nero, grande traffico sulle strade, già domani, dopodomani.
1: Fate le partenze intelligenti, mi raccomando, qui non partite con me.
0: Sì, no, esatto. Noi comunque siamo sempre qui, vi terremo compagnia. Tra l'altro io domani mattina sarò in onda.
1: Anch'io domenica pomeriggio sarò in onda.
0: Quindi sarete sempre con noi amici per questa bella settimana.
1: Dormiremo
0: un po' tutta pazza.
1: Dormiremo qui tra l'altro.
2: Marco e Melita, quando li ascolti ti lecchi le dita.
0: Certo.
1: Infatti io e Marco dormiremo proprio qui nel palazzo,
0: però
1: io e lui.
0: Dalla prossima cosa? Io e lui cosa?
1: Da soli.
0: Insieme, vabbè, ma quello già si sa. No, dalla prossima settimana invece torniamo nella nostra fascia, nel nostro orario, quindi dalle 14 con il Good Times, l'immancabile.
1: Sì, ma ho deciso di fare un'ora in più settimana prossima.
0: L'immancabile polemica. E in un'ora in più faremo due polemiche a questo punto.
1: No, due polemiche non ce la posso fare.
0: Due, tre polemiche.
1: Va bene,
0: a proposito di polemiche,
1: bravo. Voglio parlare di spese, perché voglio sapere dai nostri amici che ci stanno ascoltando qual è stata la spesa più folle dell'estate. Parliamo ovviamente di cocktail, di parcheggi, di cene, di regali.
0: Ce l'ho.
1: Anch'io ce l'ho, vai, la tua.
0: La mia spesa folle è stato comprare il tuo regalino in Vietnam.
1: Ma smetti,
0: che tra l'altro non ti ho ancora portato e mi dispiace, perché è stata una spesa folle per i prezzi vietnamiti. Per i prezzi vietnamiti ho preso un sacco di soldi, una roba come 65 centesimi per una cosa, una calamita, ma che è una roba.
1: Ma non me lo dire,
0: che
1: cioè,
0: da
1: non
0: quelle
1: me lo fai
0: parti
1: vedere.
0: 65 centesimi, ragazzi, sono come 100 euro. Quindi,
1: ma perché non me l'hai ancora portato?
0: Perché mi dimentico, cioè è proprio è lì a casa.
1: Ma veramente?
0: Guarda, te lo giuro.
1: La spesa folle invece c'è stata una maglia di un calciatore, insomma, della Juve. Aia. Per mio figlio,
0: quello che non c'è più alla Juve. Quello che è andato.
1: Sai che non me lo ricordo neanche, per quanto è interessante.
0: Quello che ti messaggiava.
1: Ma cosa stai dicendo? Santini!
0: Ah, non si può dire. Va bene, le vostre spese pazze in quest'estate 26.
1: Io non so cosa dire, non ho parole.

0: Into the Sun. Ci piace muoverci verso insieme. Il sole, muoverci insieme, insieme ovviamente a voi qui su R101, leggere i vostri messaggi, ascoltare le vostre voci. Abbiamo lanciato un tema, amici, quello delle spese pazze che abbiamo fatto appunto in quest'estate 2026, perché più o meno tutti quanti qualcosa facciamo di strambo, non lo so, lo dicevo anche ieri, perché facciamo queste cose solo durante il periodo estivo e vacanziero?
1: Perché siamo più sciali, ci lasciamo
0: abbassiamo
1: andare,
0: abbassiamo
1: la difesa, ma adesso è bella alta già a settembre che sta per arrivare.
0: Cioè la difesa della Juve? No.
1: Santini, ti meno adesso.
2: La spesa più folle di quest'estate è stata a giugno, quando siamo andati in Costa Azzurra e a Nizza. Per un'ora e mezza di macchina parcheggiata sulle strisce blu abbiamo speso 8 euro.
0: 8 euro, la spesa più pazza.
1: Spesa più pazza?
0: Dell'estate.
1: E poi sono state in Vietnam, immagino.
3: Santini, ce l'ho io la tua spesa folle per l'estate. Non tanto per il prezzo, ma tanto per l'estetica. Ma dove l'hai presa sta camicia?
1: Dai, Santini. No, devo dire che questa camicia è molto bella, in effetti. Canale 67, potete vederla e
0: perché
1: commentarla.
0: Perché non posso citare brand, altrimenti.
1: Anche, mamma mia.
0: Costa allora, più di tutti i microfoni qui dentro.
1: Mamma, Santini, allora, stai calmo. Io e il mio compagno, un po' brillini, abbiamo pagato 70 euro una cosina all'asta di paese.
0: Come
1: Rachele da Prato.
0: Cos'è una cosina?
1: C'è un brand, non si
0: può
1: dire.
0: E vogliamo saperlo adesso.
1: Non si può dire, non si può dire. Però vabbè, 70 euro l'hanno pagata per un'asta.
0: La spesa più pazza della vostra estate 2026 con l'estate, ditecelo, 331 80 90 101.

0: Smith su R101 e tutte le vostre spese pazze.
1: Sicuramente è stata una cena in un ristorante abbastanza rinomato per festeggiare l'inizio dell'estate.
0: E vai che si festeggia, sordi!
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: L'inflazione

0: negli ipermarket aderenti e online.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
12: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste da martedì 1 settembre 21:30 Rete 4.
13: R101 Meteo.
14: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvoloso sul nord-ovest, con piogge e isolati temporali sulle Alpi centro-occidentali, sulle vicine pianure di Piemonte e Lombardia e sulla Liguria centrale. Col passare delle ore, estensione delle precipitazioni sul Trentino-Alto Adige e sui rilievi dal Veneto al Friuli. Migliorerà invece parzialmente sul settore nord-occidentale. Nel resto del paese, tempo stabile e generalmente bello. Ulteriore rialzo termico, tranne che al nord-ovest. Caldo molto intenso in Emilia-Romagna e al centro-sud, con punte massime tra i 36 e i 42 gradi, possibili picchi fino a 45 gradi nelle zone interne del sud e della Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Winehouse, certo che sì, siete su R101 10 e 28. Marco Santini, Melita Toniolo, siamo qui insieme a voi ad accompagnarvi verso questo weekend che può essere di rientro per molti italiani, ma anche invece per tanti anche l'inizio di vacanze. Parliamo però in questo momento di spese pazze che abbiamo fatto
1: in
0: appunto,
1: questi mesi, durante
0: queste settimane di
1: estate.
2: La quella da Bergamo, la spesa più pazza di quest'anno,
0: 80-90.
2: La mia festa di compleanno per
0: 101.
2: I 60 anni, catering, festa in piscina e tutto quanto. Mi hanno poi ricompensato con degli splendidi regali.
0: Una ricchissima festa di compleanno.
1: Qualcuno scrive: la spesa più pazza, non faccio nomi, ma per tu ingressi un ombrellone e una sdraio nella nostra Milano in una piscina, 40 euro. La prossima volta mi metterò in frigo.
3: Vai. Noi la spesa più pazza che abbiamo fatto è stata 8 euro un litro d'acqua, più che della benzina.
1: Capito,
0: attenzione,
1: Santini,
0: perché di benzina parliamo nella seconda ora. Alle 11 parleremo di benzina. Qualcuno dice: la spesa più pazza dell'estate è stato mangiare in questo ristorante stellato, pagato 200 euro, ma devo dire che ho mangiato benissimo e abbondante.
1: Stellato 200 euro mi sembra il minimo.
0: È a buon prezzo, direi. È a buon prezzo.
4: La mia spesa pazza di quest'estate sono state un paio di pantaloni in lino a 150 euro, che non mi servivano urgentemente, però mi piacevano, e quindi Nicoletta da Bollate,
1: no,
4: ciao.
1: Allora, Nicoletta, servono sempre tutti i vestiti che noi compriamo, servono sempre.
0: Servono sempre. Va bene, se lo dici tu ci crediamo.
1: È vero.
0: Già.
1: Quel colore poi non ce l'ho.
5: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità. Già.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma fa sci pazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Imagine Dragons, Enemy, R101, 1036 e le vostre spese pazze, proprio pazze, pazze, pazze che avete fatto, almeno una, cioè non tante, una, in quest'estate 2026. Scritti i messaggi, li leggiamo, tipo Chiara che ha speso un sacco di soldi per comprarsi la macchina, del resto la sua era vecchia, insomma,
1: troppo
0: dice,
1: vecchia,
0: troppo
1: sì,
0: vecchia,
1: però
0: quindi
1: molto
0: spesa
1: felice.
0: Pazza e utile soprattutto.
2: Sono Lisa da Bergamo, la spesa più folle di quest'estate è stato il pagamento di 3 bolli della moto del marito arretrati. Ale, ciao.
1: Perché si dimenticano. Aia, ragazze.
3: Vai. La mia spesa involontaria più pazza è stata quella di aver pagato 1100 euro per una truffa. Aia. Questa è stata truffata, quindi devo dire che concludiamo la grande quest'estate. Ciao.
1: Abbiamo già sentito tra i colleghi, insomma, qualche truffa, qualche...
0: Però mi piace comunque l'atteggiamento.
1: Sì, la presa in leggerezza.
0: Vabbè, d'altronde cosa devi fare? Non è che ti puoi piangere addosso. Ormai è andata, hai pagato, fine. Però occhio, attenzione alle truffe, amici, sempre.
1: Mi raccomando. Arriva la nuova di Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli su R101. Un amore.

0: Genova e Napoli, Alfa e Gigi d'Alessio su R101 e le vostre spese pazze di quest'estate.
1: Io quest'estate l'ho fatta una spesa pazza, mi sono regalato un Harley Davidson.
2: Wow, passami a prendere!
0: Hai fatto bene, bravo! Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
2: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su IKEA.it.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
2: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29€ al chilo.
10: La spesa intelligente!
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.

0: Adams, Run to You, R101, 10:48, le vostre canzoni che vi fanno e ci fanno stare bene, continuate, segnalatecele anche adesso, con un vocale 331 80 90 101 e...
1: E sono gratuite, non costano nulla, non
0: chiaro,
1: come le spese pazze che avete fatto durante quest'estate. Senti qua.
2: La spesa più pazza di quest'estate per me è stata una magnifica crociera in Norvegia che io e il mio compagno ci siamo regalati per i nostri fantastici 60 anni. Continuate così, vi ascolto ogni giorno.
0: Grazie.
1: Che
0: vedi,
1: meraviglia,
0: una bella
1: tanti
0: crociera.
1: Tanti auguri. E poi c'è questa cucciolina che ha deciso di mandarci un bel messaggio, senti.
3: La mia spesa più pazza di quest'estate è stata 59 euro una pistola sparapuzzette.
1: Ma quanto sei cucciola, la voglio anch'io questa pistola per sparare a Santino.
0: Ho già googolato, l'ho vista, 59,90 euro.
1: Costa tantissimo.
0: Sì, costa un sacco. È una pistola che ha praticamente queste fialettine,
1: quelle
0: puzzolenti
1: di Cristiano Ronaldo, non
0: che
1: lo
0: una
1: so.
0: Volta noi compravamo durante il carnevale per rompere, cioè le lanciavamo per terra e faceva quell'odore. Invece
1: Vero.
0: Adesso questa fialettina qua la inserisci dentro a una sorta di liquidator.
1: Sì.
0: Che però non spara l'acqua, ma spara
1: le puzzette
0: contenute dentro alla fialettina.
1: Anzi, in un cartone famosissimo che insomma conosciamo tutti.
0: Un bel 60
1: tutti.
0: Euro e passa la
1: sono
0: paura,
1: tanti.
0: Amici.
1: Io ve le faccio naturali se volete.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su R101.
2: Dopo aver parlato di spese pazze che avete fatto in quest'estate 2026, toccheremo un altro tema pazzo che vi farà un pochino arrabbiare.
1: Ma niente polemiche.
2: Niente polemiche, state con noi, ma pronti come sempre a intervenire al 331-8090-101. Ma subito voliamo in redazione, ci sono le ultimissime dall'Italia e dal mondo, ovviamente sempre con TGCom 24.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
16: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
17: Buona giornata da Umberto Cascone. Non si arresta l'emergenza dopo l'ondata di fango in Nepal e Tibet. Sospesi i soccorsi sul versante nepalese, l'acqua torna a salire, rischio di nuove esondazioni. Si aggrava anche il bilancio, 475 le vittime confermate, almeno 2381 i dispersi, ancora irrintracciabili. Tre italiani. Norvegia in lutto, è morto re Harald V, aveva 89 anni, era sul trono dal 1991, malato da tempo, era il sovrano più anziano d'Europa e l'ultimo ad aver vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu anche velista olimpico e per 20 anni presidente del WWF norvegese. Gli succede il figlio Haakon, 53 anni. In Ucraina, due vittime per i missili russi nella notte. Il Cremlino usa la tattica del double tap, al primo raid ne segue un secondo per colpire i soccorritori. Trump intanto dice: ho parlato con Putin, non colpirà la NATO, ma secondo gli 007 Mosca considera l'America indebolita dalla guerra in Iran. All'Auropoli nel Cosentino, un morto e un ferito in un agguato nei pressi di un bar. Una o più persone hanno avvicinato i due uomini poco dopo le 6 di stamattina aprendo il fuoco. 4 anni fa il padre della persona uccisa era stato a sua volta giustiziato a colpi di pistola, indagano i carabinieri. Resisto fino all'ultimo, così Sigfrido Ranucci, intervenendo a un evento a Favignana in quella che definisce la sua probabile ultima uscita da conduttore di Report. Ieri, interrogati due dei 4 arrestati per l'attentato, non conoscerebbero il mandante La Vitola, ma solo il suo factotum Gomez Tavares. Calcio in Champions, l'Inter vedrà Real Madrid e Liverpool. Contro il Real, anche la Roma, che come il Como incontrerà il Paris Saint-Germain. I lariani sfideranno il Barcellona, il Napoli, Manchester City e Arsenal. Oggi alle 13 i sorteggi di Europa League per Milan e Juventus. L'Atalanta stacca il biglietto per la Conference, 1-0 contro l'Apoel Tel Aviv. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: E 03 su R101, buona mattinata a tutti quanti. Marco Santini, Melita Tognolo, Peppino in regia in questo venerdì d'estate, certo, come sempre è qui ad accompagnarvi in radio, ma anche in TV, canale 6-7 del digitale terrestre.
1: Ci trovate in un orario diverso dal solito, ma oggi è l'ultimo giorno perché poi da lunedì ovviamente ritorniamo con il nostro Good Times, e anzi faremo anche un'ora in più.
2: Oh, e attenzione perché tra poco parleremo di un argomento scottante per tutti gli italiani pronti a partecipare. Intanto, Jason Derulo. We'll be right back.

0: Jason Derulo, One to One Me su R101, le 11.07. Noi siamo Marco e Merita,
1: eccoci,
0: Beppino in regia, e tutti voi che al 331 80 90 101 tra pochissimo ne avrete, insomma, delle belle da rispondere alla domandina che vi lasceremo,
1: esatto,
0: tra poco.
1: Esatto, nella prima ora abbiamo parlato di spese pazze, la spesa pazza che avete fatto in quest'estate. Chiudo con Roby da Torino che dice: l'ha fatta mio figlio verso me la spesa pazza, mi ha regalato una nipotina che so che mi costerà tanto, ma proprio tanto tanto tanto.
0: Ma
1: ciao,
0: tanto
1: Roby.
0: Amore anche.
1: Allora, l'argomento è scottante, sulla bocca di tutti. Sì, è una spesa pazza ogni volta che ci dobbiamo andare. Sto parlando della benzina, sto parlando dei distributori. Insomma, il prezzo pare sia arrivato, anzi pare, è arrivato a 2.014. Insomma, cifre veramente
0: folli.
1: Ogni volta che si va, io tipo ieri sono andato al distributore, sono arrivato al benzinaio, ho detto: mi fa un pieno, facciamo 40, poi le do un rene a completare, diciamo, il prezzo. Lui mi ha detto: sì, va benissimo.
0: Io oggi devo tornare
1: indietro.
0: Esatto, io oggi devo tornare a Treviso, ho deciso di andarci a piedi.
1: E fai
0: pensa.
1: Bene. Quindi, ragazzi, si parla appunto di prezzi che sono altissimi. E non si parla solo della benzina, perché quello, diciamo, un po' sulla bocca di tutti, ma ci sono tanti altri prezzi che sono schizzati alle stelle negli
0: ultimi
1: mesi.
0: Parliamo anche solo dei semplicissimi gelati. Andate
1: Mamma,
0: al chiosco,
1: ragazzi,
0: andate al bar, andate ovunque, costano tantissimo. Tra l'altro sono sempre più piccoli, hai notato?
1: Esatto. Ora, per non farvi arrabbiare ulteriormente sul tema e per non fare polemica, perché quella la facciamo da lunedì, vi facciamo invece un po' divertire. Avete la possibilità di abbassare il prezzo di una cosa. In questo momento avete questo dono, questa magia, questa possibilità. Potete abbassare il prezzo di una cosa sola. Quale scegliete di abbassare? Qual è quella cosa che scegliete in questo preciso momento, venerdì 28 agosto, di abbassare?
0: Ovviamente potete mandarci un bel vocale oppure anche un messaggio scritto al 331 80 90 101. Intanto ci ascoltiamo. Sei pronto? Diodato, Fai rumore.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Mars, R101 On My Soul con Marco Melita qui insieme a tutti voi. E si sta parlando, ragazzi, di un tema che tutti quanti ci vede coinvolti. Siamo partiti parlando del prezzo della benzina, che ormai insomma sta raggiungendo prezzi altissimi, e da lì vi stiamo chiedendo di immaginare, avendo la possibilità di abbassare il prezzo di una sola cosa,
1: ragazzi,
0: qual è questa cosa. Chiaramente la benzina la mettiamo, cioè la flagghiamo.
1: Esatto,
0: cioè,
1: l'abbiamo già detto noi.
0: Detto che vogliamo tutti abbassare il prezzo della benzina.
1: E non
0: tutti
1: solo,
0: quanti.
1: Diamo spazio alla fantasia. 331 80 90 101. Cominciamo a sentire, vai.
2: Marco e Melita, buongiorno.
1: Ciao.
2: L'unica cosa che oggi vorrei abbassare è la temperatura.
0: Vabbè, ci sta. Reali anche, vai.
3: Sempre solo una cosa vorrei che si abbassasse, che si dimezzasse addirittura: il mutuo.
1: È il mutuo, anch'io ho pensato a quello.
0: Del mutuo, vai.
4: Ciao ragazzi, io vorrei che si abbassasse tantissimo l'affitto annuale di una casa al mare. Ciao, buona giornata.
1: Ride. Come ho detto poco fa, qualcuno dice vorrei abbassare il prezzo dei gelati, l'avete detto voi, soprattutto per le famiglie con i bambini.
5: Ciao Marco, ciao Melita.
0: Ciao.
5: Cosa abbassi in questo momento come prezzo se potessi? Cappuccio e cornetto, i due costi proprio allucinanti della colazione al mattino.
1: Poi.
6: Ciao ragazzi, sono Beppe da Milano.
0: Ciao Beppe.
6: Allora, io penso che da abbassare adesso il prezzo della ristorazione, che ormai la ristorazione ha raggiunto di quei prezzi folli. Ciao.
0: Quindi i prezzi della ristorazione ancora.
7: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
7: Ave da Sassari. Io abbasserei i prezzi delle auto, visto che dovrei cambiarla, però non mi bastano i soldi. Buona giornata a tutti e buona fine
0: delle
7: vacanza
0: auto.
7: A tutti.
0: Grazie.
1: Ma nessuno che dice la spesa, ragazzi.
0: Vabbè,
1: andare a fare la spesa, te lo dico io.
0: Quindi,
1: costa
0: amici,
1: tantissimo.
0: Avete la possibilità di abbassare il prezzo di una sola cosa in questo momento. Qual è? Quale scegliete? Ditecelo. 331 80 90 101.

0: Unity Self-Aware R101, le 11:20, e tutti voi ci state raccontando, insomma, se aveste la possibilità di abbassare il costo di una cosa, quale sarebbe questa
1: qualcuno
0: cosa?
1: Qualcuno ci ha scritto l'acqua, ragazzi, perché è un bene di tutti, è un bene universale, giusto, hai ragione.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatina!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè,
6: buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette.
9: Segui R101 anche sui social, Instagram, Facebook, TikTok.
10: Ti teniamo compagnia ovunque R101.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
13: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
16: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
15: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
16: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
17: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
18: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
17: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
19: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci, convivendo R101 11:27, venerdì mattina 28 agosto, Marco Santini, Melita Toniolo che sospira, sentite.
1: No, ma perché, non sospiro per Biagio Antonacci, no, con tutto rispetto,
0: no, sospiri,
1: meraviglioso.
0: Sospiri perché ci sono un sacco di cose da abbassare dal punto di vista dei prezzi.
1: Dei prezzi.
0: Ed economico, no?
1: Sì, esatto.
0: Perché di questo stiamo parlando, amici. Vi diamo la possibilità, abbiamo così idealmente in un mondo, diciamo, tutto nostro,
1: che
0: la
1: non
0: possibilità,
1: esiste.
0: Certo che non esiste, ma abbiamo la possibilità noi questa mattina di abbassare una cosa, ok? Un prezzo di, che può essere, abbiamo detto, la benzina,
1: l'affitto, il mutuo, la spesa.

0: ma trapiantato a Treviso, sì. Io abbasserei tantissimo le tasse in Italia.
1: Ah,
0: ciao.
1: Pensavo lo spritz a Treviso, perché non costa nulla.
2: Quanto costa lo spritz a Treviso?
1: 2 euro massimo, 2,50 euro.
3: Ragazzi, ciao ragazzi, io una cosa che abbasserei è l'età. Vorrei tornare ragazza.
2: Vedi? E ci sta.
1: Anch'io abbasserei l'età.
2: Uno va a pensare a un sacco di cose della nostra vita quotidiana, di cui a tutti i giorni dobbiamo spendere soldi a sborsare. Invece lei c'è l'età, perché
1: e ci sta,
2: indietro,
1: un po' di nostalgia.
2: Vai.
4: Ciao ragazzi, io vorrei che si abbassassero tantissimo le tariffe delle escort. Ciao.
2: Ma che messaggio è? No, questo non ce l'aspettavamo. Vabbè, ragazzi.
1: Vabbè, insomma, così.
2: Non l'abbiamo sentito,
1: non
2: dai,
1: l'abbiamo,
2: si scherza.
1: Non l'abbiamo
2: amici,
1: sentito, si scherza. Nel frattempo ci ascoltiamo lei, Lady Gaga su R101.

0: Sheeran, Azizam R101, e avete la possibilità di abbassare il prezzo di una cosa. Quale scegliete? Beh, c'è il messaggio di Anna da Napoli, per
1: che
0: esempio.
1: Che dice: io abbasserei il prezzo degli assorbenti. Ti capisco, amica, ma ci sono un sacco di altre alternative valide.
0: Chi è?
2: La puzza di benzina mi fa girare la testa.
0: Beh, sì. Il Giova già lo sapeva. La puzza di benzina ci fa girare la testa, perché basta vedere il prezzo, e costa tantissimo.
1: E gira,
0: tra l'altro,
1: gira.
0: A proposito,
1: gira, cioè, solo la testa gira.
0: C'è un distributore comunale in quel di Teramo, è una stazione comunale appunto, dove il prezzo è calmierato praticamente grazie a tutta una serie di manovre che sono state pensate. Da quelle parti il prezzo rimane sempre, sempre basso. I prezzi del carburante rimangono anche 25 centesimi wow. al litro sotto la media. Così dice
1: dove?
0: Sindaco Camillo D'Angelo. Siamo in Valle Castellana, nel Teramano, e dice la stazione è entrata in funzione nel 2022, e quindi niente, in buona sostanza il comune dice: abbiamo azzerato il margine di guadagno, andiamo in pareggio, ma diamo la possibilità a chi
1: tutti.
0: Viene a fare benzina da noi di avere un prezzo basso. Pensate che da quando questa notizia è diventata virale sono praticamente aumentati i volumi di distribuzione da 800 litri al giorno a circa 2000 litri, perché tutti più o meno quelli che sono in quelle zone vanno giustamente lì.
1: Ma infatti immagino ci siano adesso le file in questo distributore. Chissà quanta benzina, quanto hanno speso di benzina, Carol G, Manu Chao, per fare il viaggio intorno al mondo.
3: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Manu, ciao, R101, e voi che ci state dicendo, avete la possibilità di abbassare una cosa, il prezzo di una cosa, qual è?
1: Buongiorno ragazzi, no, no. Io vorrei abbassare il tono di voce di mia moglie perché grida come una manda.
2: Ci sta.
3: Made in Italy, the official Italian dance party.
4: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made

0: back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel pack 6 pezzi a 1,89 euro. Da due confezioni in su, 1,75 euro l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
4: Meredith
2: suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
7: R101 alle 11.45 c'è un altro appuntamento con le vostre canzoni
8: che vi fanno stare bene, vai!
9: Ciao amici di R101, vorrei ascoltare Relight My Fire dei Take That, mi ricorda la mia gioventù. Un bacio!

0: Take That, Relight My Fire. Era il 1993 quando cantavamo tutti queste canzoni dei Take That nelle nostre camerette, ragazzi.
1: Io purtroppo subivo mia sorella più grande, che in camera aveva i poster e andava ad appiccicare i poster dei Take That sui miei poster di altri gruppi.
0: Me c'era solo Howard. Comunque importantissimo, R101, ragazzi, è la radio ufficiale del tour italiano 2027 dei Take That, appunto. Quindi rimanete sintonizzati, perché ci saranno grandi novità sul sito di R101.
1: Andiamo invece a chiudere la nostra chiacchiera a proposito di avete la possibilità di abbassare il prezzo di una cosa in questo 2026. Cosa scegliete di abbassare? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Beh, io sinceramente abbasserei il prezzo della parrucchiera, perché ormai andare a farsi i capelli è diventato un lusso per pochi, sono prezzi improponibili.
0: È vero.
1: Di qualcosa, Meli.
0: No, non
1: tu
0: dico
1: che
0: nulla,
1: vai praticamente tutti i giorni.
0: Ragazzi, non è vero.
1: Tutti
0: sono
1: i giorni, amici, va dal parrucchiere,
0: non
1: Meli,
0: è vero,
1: che ha grandi disponibilità economiche, quindi può.
0: Me li faccio da sola,
1: sì,
0: Santini.
1: Sì, poi.
3: Ciao, R101, sono Emma e ho 11 anni e devo andare alle medie. Questo è un desiderio per mia mamma.
4: Esatto. Okay.
3: Vorrebbe che si abbassassero i costi dei libri di scuola,
4: addirittura non pagarli.
0: Brava, sono d'accordo. Amiche, sono d'accordo con voi. Sono appena stata.
1: Io abbasserei anche il prezzo dei medicinali per gli animali.

0: Qui su R101, Marco e Melita, continuate a stare con noi perché c'è la musica e non solo, c'è il bel giochino che sta arrivando.
1: Arriva il nostro gioco, indovina dove sono stato. Vi chiediamo di darci tre indizi della località dove siete in vacanza o dove siete stati e noi, attraverso questi indizi, proviamo a indovinare la località.
0: Mi raccomando, mettete anche la soluzione alla fine dell'audio. 331 80 90 101 e vai!
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. Cordoglio delle case reali europee per la scomparsa di Re Harald V di Norvegia, morto oggi a 89 anni. In corso il Consiglio di Stato. Il figlio Haakon assume il titolo di re. Sua figlia Ingrid Alexandra, nata nel 2004, è la nuova erede al trono. Condoglianze anche dalla Premier Meloni. In Nepal e Tibet sospesi i soccorsi dopo l'ondata di fango che ha spazzato via interi villaggi. Il rischio di una nuova esondazione catastrofica è alto. Il bilancio è di 489 morti confermati e oltre 2300 dispersi, tra questi anche 3 italiani. Incidente mortale nella notte nel Perugino. Un'auto esce di strada in curva e si ribalta. Deceduti un 16enne e un 17enne. Alla guida un ragazzo di 18 anni, ferito insieme ad altri 2 giovani presenti a bordo della vettura. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto. A Tribano, nel Padova, un 59enne è morto stamattina mentre era al lavoro in un terreno agricolo. L'uomo è rimasto incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il macchinario, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Agguato all'alba all'Auropoli, nel Cosentino, una o più persone hanno aperto il fuoco nei pressi di un'agenzia di servizi ambientali, ferendo un uomo e uccidendone un altro. Anche il padre della vittima era stato giustiziato a colpi di pistola 4 anni fa. Indagano i carabinieri. Calcio dopo quelli di Champions, oggi alle 13 i sorteggi di Europa League. Milan e Juventus attendono di conoscere i rispettivi sfidanti nel torneo e anche l'Atalanta stacca il biglietto per un trofeo continentale ai playoff di Conference, battuto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Ci arriva il nostro giochino indovina dove sono stato. Dovete mandarci 3 indizi della località in cui siete in vacanza, dove siete stati, e noi cercheremo di indovinarla.
1: Scusi, signorina, lei chi è? Perché non lo sappiamo, non si è presentata.
0: Melita Tognolo, ah, ecco. Marco Santini, Peppino in regia, sempre con voi, sempre con
1: sempre,
0: voi,
1: anche
0: sempre
1: in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Andiamo.

0: R101 1207. Buon pranzo se siete già in questa modalità o qualsiasi cosa state
1: magari
0: facendo.
1: Magari c'è qualcuno,
0: grazie,
1: in macchina che sì, sta partendo per le vacanze, si
0: torna,
1: sta spostando da un posto all'altro oppure sta anche tornando e si tiene compagnia, insomma, con la musica di R101.
0: Indovina dove sono stato è il nome di questo gioco che abbiamo creato. È molto facile, potete partecipare tutti con un vocale al 331 80 90 101. Ci date tre indizi della località dove state in vacanza o dove siete stati e io e Melita proviamo attraverso i vostri indizi a dire è quel posto lì, ok? Possiamo
1: rido,
0: già iniziare
1: sì,
0: a giocare.
1: Sì, rido perché solitamente regista da sempre le soluzioni
0: no,
1: a Santini
0: no,
1: senza
0: no,
1: dirmi
0: no,
1: nulla
0: no,
1: appena vado in bagno.
0: Non è assolutamente vero, è tutto frutto del mio
1: sì,
0: sapere.
1: Certo.
0: Grande sapere
1: sì, sì,
0: della
1: sì,
0: geografia dei posti italiani.
1: Ne abbiamo
0: e
1: già
0: non solo
1: uno, sentiamo.
0: Vai.
2: Ciao, sono Alberto. Un mare bellissimo, un castello dietro alle spalle e un po' di anduia.
1: Allora, l'anduia mi porta in Calabria, probabilmente, no?
0: Sì, ma è un tuo amico, scusa.
1: Ma, che, ma non dovete
0: ti ho
1: dirlo!
0: Ti ho sentito prima
1: ma non
0: dire... Allora, mentre andava la canzone, sento Melita che dice: non lo devi mandare a me il messaggio, lo devi mandare al numero della
1: però,
0: radio.
1: Pensa che carina che sono
0: no,
1: stata.
0: Vabbè.
1: Non ho ascoltato il vocale fino alla
0: sì,
1: fine apposta, perché sono una persona sincera.
0: Sì, ma sai la soluzione,
1: ma
0: tu l'hai fatto
1: so,
0: per fare bella figura.
1: Ma non è vero, perché dirà un posto preciso
0: Cosenza,
1: che
0: Cosenza,
1: io non ho ascoltato, ma
0: sì,
1: la Duglia mi riporta in Calabria.
0: Ma è a Cosenza, ma lo sappiamo tutti che questo bambino.
1: Io ti tiro una testata.
0: È un bambino? È un bambino.
1: Sì, un bambino.
0: È un bambino, il bambino è a Cosenza.
2: Soluzione: Roseto Capospulico, Calabria.
0: Vabbè, siamo lì, dai.
1: Veramente, guarda, sono troppo buona
0: siamo
1: per
0: lì,
1: questi due, ve lo dico.
0: Va bene, giochiamo, dai, seriamente.

Enjoy the music.

0: flamenco paranoia Samurai J su R100. Maledetto. Ragazzi, allora sì, c'è il nostro regista che in quest'ora cerca di mandare le soluzioni o a Santini o a me.
1: Eccoci qui. No, questo è il cellulare di Melita. No, e qui ci sono le soluzioni,
0: Santini,
1: del gioco.
0: Non aprire quel telefono per nessun motivo.
1: Non aprire quel telefono, sembra non aprire quella porta. Dai, giochiamo a dove siete stati in vacanza. Ci mandate tre indizi del posto, appunto, dove siete stati o ci siete ancora, e proviamo a indovinare quali sono questi posti. Vai!
2: Il mare più bello del mondo è famosa purtroppo per tanti arrivi di persone, sì, il punto più a sud d'Europa.
1: Mi dai il PIN per favore, che
0: ma
1: sblocco il telefono?
0: Proprio.
1: Perché ci sono le soluzioni qui dentro,
0: ma
1: che ti ha mandato Peppino.
0: Ma c'è tanta roba che non voglio che tu veda. È il mio telefono.
1: Quindi,
0: privato.
1: Qual è questo posto?
0: Dai, il più a sud d'Italia, scusa, hai detto tu che lo sai, che sei bravissimo in geografia.
1: Va bene, andiamo avanti. Vai,
0: dai,
1: vai.
0: Qual è? In Puglia, Sicilia,
2: Lampedusa.
1: Lampedusa, beh, meravigliosa.
0: Non dirmi
1: non ci sono mai stato a Lampedusa.
0: Neanch'io.
1: Ci dobbiamo andare, vedi.
0: Perché? Vuoi fare una battuta? Non la faremo.
1: Vai.
3: Allora, borgo caratterizzato da case colorate. È la città dei limoni e non si trova in Italia, ma molto molto vicina.
0: Signora, i limoni!
1: Non si trova in Italia.
0: Ragazzi, non ho limonato quest'estate. A proposito di limoni, lo vogliamo dire a tutta Italia?
1: Ah, ragazzi. Allora, si trova...
0: Non lo so, in Liguria? No, da...
1: Fuori dall'Italia. Con la M inizia.
3: Allora, borgo caratterizzato da case colorate.
1: Con la M inizia.
3: È la città dei limoni e non si trova in Italia, ma molto molto vicina.
0: Malta!
1: No. Non lo sappiamo.
0: Non lo so.
1: No, non lo sappiamo. Cos'è la soluzione?
0: Vai, manda.
3: Borgo è Menton.
1: Menton. Non lo conosco. Poi.
0: Non lo so.
4: Allora, tre indizi. Mare cristallino, sì, tanta roccia, Luka Modric.
1: Ah, beh. E Luka Modric, grande giocatore del Milan.
0: Croazia. Vabbè, ma solo
1: certo,
0: perché gioca nel Milan, la
1: vabbè,
0: sai
1: certo,
0: questa,
1: certo.
0: Scusami.
1: Ma l'importante è arrivare alla soluzione.
0: Comunque
1: scusa,
0: questo
1: no?
0: Non mi scrive, quindi non lo conosco, Santini.
1: Ma chi, Luka Modric? Ma Luka Modric ha sposato, come
0: appunto,
1: ti permetti?
0: Ma non so neanche chi è, ho solo
1: vabbè,
0: detto.
1: Male, è gravissimo,
0: battuta.
1: Hai detto due cose gravi, non so
0: ma
1: chi
0: smettila.
1: È e ha sposato e non chi se ne frega. Vabbè, c'è cioè, Harry Styles su R101.
0: Ma no, chi se ne frega, non voglio che mi scriva.

0: Anche Girls, Harry Styles, qui su R101, ma il nostro giochino continua, non finisce qui.
1: Indovina dove sono stato, dateci tre indizi, cercheremo di indovinare le vostre località estive, solo su R101.

0: la banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer.
8: Ehi, hey Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
11: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
15: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
16: No, a giocare a calcio.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
18: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
19: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

8, siete su R101 12 e 28 con Marco e Melita, Peppino in regia, tutti voi. Stiamo giocando, se avete acceso la radio da pochissimo, a Indovina dove sono stato. Ci riferiamo alle vostre vacanze. Vi chiediamo di mandarci tre indizi al 331

0: di salutare tutti gli amici di Rizzone.
1: La piadina, che buona,
0: che
1: la piadina Rizzone.
0: Vai, vai, vai.
2: Sì, io sono stata in vacanza nella zona delle Nocciole, della Bagna Cauda e della Reggia di Venaria.
0: Vabbè, sei a Torino.
1: In Piemonte, sei,
0: sei a Torino,
1: Chieri,
0: sei a
1: Chieri,
0: Torino,
1: a Chieri. Chieri
2: in Piemonte.
1: Chieri, è Chieri in Piemonte. Dove c'è la Reggia? Cosa mi guardi?
3: Vi do i tre indizi per fare capire dove sono andata quest'estate. Uno, è patrimonio dell'UNESCO dal 1997. Due, ha case colorate a picco sul mare. Tre, c'è un sentiero che le collega tutte.
1: Allora, io sono stata in questi sentieri.
0: Allora, io adesso tolgo le cuffie.
1: No, te lo giuro.
0: State barando pesantemente. No, io
1: allora,
0: tolgo le cuffie e me ne vado.
1: Tutta la settimana.
0: Ma io posso. L'ho inventato
1: perché io,
0: perché
1: no?
0: L'ho inventato io questo gioco.
1: Vabbè, secondo me è Borgo Tre Pizze, ma non sono sicura.
0: Scusa?
1: È Borgo Tre Pizze.
0: Borgo Tre Pizze.
1: Certo.
0: Ma non esiste.
1: Dopo te le faccio sentire le tre
0: Berghi,
1: pizze.
0: Meli, Borgo Tre Pizze non esiste.
1: No, certo.
0: No, ragazzi, allora no, non esiste. Allora,
3: le Cinque Terre.
0: Ma certo, ma il Borgo Tre Pizze non esiste. Ma che borgo è? Ma tu le pizze le hai mangiate prima?
1: Ma scusa, ma Beppino mi ha scritto Borgo Tre Pizze.
0: Ma non esiste, l'ha fatto apposta.
1: Ma la soluzione è un altro vocale, non ho capito.
0: Vabbè,
1: ma io ti pago per cosa?
0: Vedi,
1: Beppino.
0: Questa è la dimostrazione che hai barato. Oh.

0: Ciao ragazzi!
1: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
2: Da Valmontone a Bergamo!
3: Radio 101, sono Pisceglie qua davanti al mare e voi siete sempre con me.
4: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
5: Con la nostra app.
4: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: C'è un amore senza

0: Tango Taranai R101 e lunedì, a proposito, insomma, noi torneremo nella nostra fascia, diciamo, classica, quella che ci compete, dalle 14, e torna anche il Good Times con la polemica, tutta una serie di cose
1: e
0: che facciamo
1: voi,
0: sempre.
1: Come sempre, chiaro. Non vediamo l'ora, aggiungiamo anche un'ora solo per settimana prossima.
0: Chiaro.
1: Ma continuiamo a giocare, a indovina dove sono stato. Ci dovete, anzi, ci continuate a dare i vostri tre indizi di questa località in cui siete stati in vacanza, dove siete tuttora. Sì. E noi cercheremo di indovinarla. Cosa c'hai, Santini?
0: No, dico, appunto, accompagno il tuo ragionamento e sentiamo voi, vai!
2: Ciao, siamo Andrea
3: e Katia.
2: Noi siamo in vacanza nella città famosa per la spiaggia di velluto e per la rotonda a mare. Da notarsi che a questa rotonda è stata dedicata anche una famosissima canzone.
0: Beh, che faceva
1: la rotonda sul mare.
0: Zan, dan, dan, dan, il nostro disco che suona. Io lo so perché da piccolino ci andavo a Senigallia.
2: Sono Andrea e sono a Senigallia.
0: Meraviglioso, un posto meraviglioso. Si sta proprio bene da quelle parti.
4: Poi io sono stato nella terza città più antica del mondo. Anche Mel ci ha girato un film molto famoso e fanno il pane più buono del mondo, anzi dell'universo.
1: Che fame.
0: Sì,
1: ho
0: capito,
1: fame adesso.
0: Capito.
1: Qual è?
0: Ho capito. Credo sia Matera.
1: Mi fate veramente arrabbiare voi due.
0: Credo, non lo so.
4: Ovviamente parliamo di Matera.
0: Ma è ovvio. Matera,
1: guarda,
0: pane,
1: sei solo migliorato proprio nella recitazione.
0: Sì, ce n'è un altro però, Meli, ce n'è un altro.
1: Vai.
5: Noi siamo in vacanza nella città famosa per la spiaggia di velluto e per la rotonda sul mare.
1: Siete veramente due scemi.
0: Allora,
1: Senigallia?
2: Siamo a Senigallia.
0: Ciao.
1: Ma era grazie. Anche Iachi applaude che è già arrivato.
0: Era il vocale uguale.
1: L'avevo capito, senti,
0: l'avevo capito
1: sì.
0: Ah, quindi non sei proprio così, diciamo,
1: no,
0: totalmente fuori fase.
1: So che fisicamente potrebbe sembrare, ma invece sono molto
0: Meli, non fisicamente, è diverso, mentalmente. Enjoy the music.

0: Danger su R101, le 12.43 con Melita e Marco, e tra pochissimo ovviamente la canzone che ti fa stare bene.
1: Le vostre canzoni sempre e solo a un numero, il 331 80 90 101.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio.
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy,
9: Meredith,
7: suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
11: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
10: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
11: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
17: Vanessa Incontrada.
18: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
17: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: andare bene con le vostre canzoni, quelle insomma che scegliete proprio voi.
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Duel dei Propaganda. Grazie, io sono Andrea e sono in viaggio verso Bardonecchia.
2: Buon viaggio, ciao. Andrea, ciao!

0: Duel R101, le canzoni che vi fanno stare bene. Vi abbiamo riportato indietro nel tempo, 1984. Che anni meravigliosi. Ci sono un sacco di video che girano sui vari social, tipo sì. Se dovessi svegliarti negli anni 80, negli anni 90. Sono video che sono chiaramente nostalgici, ma sono anche belli perché ci fanno rivivere un momento che grazie a Dio noi abbiamo vissuto. E
1: che
0: è bello sempre.
1: Purtroppo non tornerà più.
0: Non torna, ma torna la canzone che ti fa stare bene ogni ora, quindi segnalateci le vostre canzoni. Andiamo invece a chiudere il nostro giochino che si chiama Indovina dove sono stato. Tre indizi ci date con la vostra voce, con i vocali, del posto dove siete in vacanza o dove già siete stati, quindi tornati, e io e Melita, anzi solo Melita, che ha già ricevuto in questo momento sul suo cellulare la soluzione. Il posto,
1: ma non lo dirò mai. Guarda,
0: questo
1: non lo
0: gioco
1: dirò mai
0: finisce qui perché state barando.
1: Voglio saperlo. No. Vai,
2: Cedro,
1: vai.
2: Liquirizia e Castello.
0: Cedro, Liquirizia e Castello.
1: Secondo me siamo secondo me Calabria, ma non so precisamente.
0: Leggi bene il messaggio che ti
1: ho. Ho paura di dirlo perché
0: leggi
1: Santa
0: il messaggio.
1: Maria del Cedro, ma non so se esiste.
0: Come?
1: Santa Maria del Cedro.
0: Sì, Santa Maria del Cedro.
2: Santa Maria del Cedro, Calabria.
0: È giusto. Esiste veramente?
1: Esiste, perché prima
0: Santa
1: il nostro
0: Maria
1: regista Peppino mi ha preso in giro, ha mandato un vocale con la soluzione inventata da lui, ecco, per chi magari non fosse all'ascolto prima, ecco.
0: Va bene, finisce qui questo gioco che non tornerà mai più, forse la prossima estate, vediamo.
1: Sono con Peppino, certo. Però
3: tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore

0: The Bounce su R101, le 13, ragazzi. Marco,
1: sì, ma la canzone non era finita, l'abbiamo tagliata
0: finita
1: prima. È grave,
0: ma dobbiamo
1: gravissimo
0: tagliare, ragazzi, perché sta arrivando Yaki con la sua energia.
1: Ah,
0: sentite
1: Tusso
0: qua.
1: E non si è sentito niente,
0: bravo,
1: però
0: bravo, cioè, perché la sta tenendo, ragazzi, tutta per voi. E noi
1: l'energia,
0: sì.
1: Va bene, noi torniamo lunedì alle 2 qui su R101.
0: Ciao.
1: Buon weekend.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
1: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Nepal e Tibet si teme una nuova ondata di fango dopo quella che ha spazzato via interi villaggi, causando almeno 538 morti e 2300 dispersi. Sospese le operazioni di soccorso che ancora non hanno raggiunto i centri più remoti, tre gli italiani che mancano all'appello. In Norvegia inizia il regno di Haakon VIII dopo la morte del padre Harald V, 89 anni. Concluso il Consiglio di Stato, in tutto il paese campane e colpi di cannone in onore del nuovo e del vecchio sovrano. Nei prossimi giorni giuramento del re e dell'erede Ingrid Alexandra in Parlamento. Il governo della Serbia annuncia Ratko Mladic riceverà funerale di Stato e una sepoltura con tutti gli onori militari. L'ex generale condannato all'ergastolo per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è morto ieri all'Aia. Era stato soprannominato macellaio di Bosnia. Tragedia a Palermo, una bimba di 3 anni è annegata in piscina nella villetta che la famiglia aveva preso in affitto per le vacanze. A trovarla in acqua nella tarda serata di ieri i genitori non si sarebbero accorti che la piccola si fosse tuffata. Inutili i soccorsi. A Parma si indaga sulla morte di Sara Lodi, 45 anni, trovata ieri in casa con numerose ferite d'arma da taglio. La procura parla di dinamica per nulla chiara e segue tutte le ipotesi, tra cui omicidio e suicidio. Nell'abitazione trovate molte grandi chiazze di sangue. Calcio, inizia in questi minuti i sorteggi di Europa League. Milan e Juventus attendono di conoscere i rispettivi sfidanti nel torneo. In Conference l'Atalanta accede al tabellone grazie all'1-0 sull'Apoel Tel Aviv. Serie A alle 20:45 Milan-Venezia apre la seconda giornata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Le 13:03 minuti, amici, venerdì 28 di agosto. Buongiorno a tutti, siete su R101, questo è l'Enjoy the Summer con me, Yaki, ad accompagnarvi fino alle 16, come ormai vuole la consuetudine di questa settimana di fine agosto. Peppino Milano in regia, buongiorno a lui, buongiorno a tutti al 331 80 90 101. I messaggi, ma soprattutto le vostre voci per condividere con noi come state trascorrendo questo ultimo scampolo di agosto. Noi vi accompagniamo con la musica su R101, Benge Fede, Annalisa, Tutto per una ragione.

Tutto per una ragione, Ben Jefede con Annalisa per aprire il nostro venerdì insieme. Sono le 13:17 minuti, una buona giornata a tutti da Yaki, con voi, con gli amici che ci stanno raccontando dei loro spostamenti al 331 80 90 101. Ne approfitto per augurare buon viaggio a chi è in macchina, magari di rientro dalle ferie, anche buon appetito a chi si sta mettendo a tavola proprio in questi minuti. Stamattina stavo leggendo una cosa che mi ha appassionato molto, ovvero la routine giornaliera di Ian Fleming. Ian Fleming è colui che ha dato vita al personaggio di 007. Ecco, lui per scrivere tutti quei romanzi, per immergersi al massimo in quello che voleva fosse il suo agente segreto, aveva una routine quotidiana fissa proprio perché si immaginava che 007 potesse trascorrere le sue giornate così. Ve la leggo velocemente. Sveglia alle 7:30, svegliarsi con gli uccelli e fare un bagno nell'oceano, poi fare colazione con uova strapazzate e sedere in giardino fino alle 10 del mattino. Alle 10 del mattino andare in studio, scrivere 1500 parole del romanzo, 12:15 fare snorkeling nella baia per cercare delle aragoste e poi tornare a casa e farsi un paio di pink gin. Pink gin, che è un drink fatto con gin, angostura, ghiaccio e scorza di lime. Dalle 2:30 alle 4 siesta, siesta doverosa dopo tutta quella ricerca di aragoste, mi sembra che un sonnellino possa starci alla grande. 4 del pomeriggio, sedere in giardino per un'ora senza fare niente e poi andare a fare un'altra nuotata. Alle 5 scrivere altre 500 parole, numerare le pagine, metterle in un raccoglitore e avere un paio di drink molto forti. 7 del pomeriggio, cena e giocare a scarabeo con la moglie. N 10 di sera a letto e poi ripetersi dalle 7:30 del mattino del giorno dopo. 9 ore e mezza di sonno, che mi sembrano assolutamente un'ottima quantità per l'agente 007, per poi tutte le attività che deve fare per i servizi segreti durante le giornate. Bisogna essere ben riposati. Io sono sempre affascinato da gli autori, anche gli attori, che per interpretare un personaggio si immergono al 100% nella propria vita. Daniel Day-Lewis, diciamo che è uno dei più rinomati esponenti di questa metodologia di fare l'attore. Lo chiediamo a voi al 331 80 90 101, amici, se poteste vivere una giornata nei panni di un personaggio di una serie TV, di un film, quale sarebbe e perché? Con la voce, tra poco vi ascoltiamo, adesso su R101 Taste, Sabrina Carpenter. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

0: Dracula, temi in pale Jenny su R101. Sono le 13:18 minuti, amici. Se per un giorno poteste vivere la vita di un personaggio di un film o di una serie TV, chi sarebbe e perché? 331 80 90 101, tra poco vi ascoltiamo.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: L'idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
2: Radio Trailer.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
15: L'inflazione

0: meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
5: Ecco perché!
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
10: In Prima TV, Toni Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cupid's Chokehold, Gym Class Heroes su R101. Siete nella radio che vi fa stare bene, questa è l'Enjoy the Summer. Buona giornata a tutti da Yaki, state condividendo con noi. Se per un giorno poteste vivere la vita di un personaggio di un film o di una serie TV, chi sarebbe e perché? Sentiamo le vostre voci.
1: Yaki, ciao Valerio. Ciao. Allora, io sicuramente in Robert De Niro, nell'interpretazione di C'era una volta in America.
0: Bello, Noodles. Però se tu fossi Robert De Niro in C'era una volta in America, dovresti andare a letto presto per tutti questi anni. Questa è una citazione. Se non avete visto C'era una volta in America, film da recuperare il prima possibile. Questo per le sei persone che immagino non l'abbiano visto.
2: Se potessi diventare un personaggio di una sitcom americana, vorrei essere Mork di Mork e Mindy. Non so chi se lo ricorda, ma era amorevole come personaggio. Io lo adoravo. Un abbraccio da Daniele.
0: Robbie Williams, appunto, un alieno arrivato sulla Terra su un'astronave a forma di uovo. Ne ho parlato un paio di giorni fa con la mamma di una mia amica. Meraviglioso come in ogni interpretazione, Robbie Williams.
3: Assolutamente vorrei stare a bordo della USS Enterprise di Star Trek. Esplori l'universo, hai ferie e contributi pagati, Spock che ti spara le sue perle di saggezza.
0: Spock che ti spara le sue perle di saggezza fa una grande differenza, condivido.
4: Ciao a tutti, sono Loretta da Torre Mare. Io mi vedrei nelle vesti di Donna, la super segretaria degli avvocati di Grido di Suits. Mi vedo in questa figura che ammiro moltissimo.
0: È il mio personaggio preferito della serie Suits, una serie appunto nell'ambito legale, avvocati, lei la segretaria, ma in realtà è molto di più. Continuate a condividere con noi al 331 80 90 101 su R101, senza fare sul serio, Malika Yane.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: 24K Golden, Yann Dior, Mood su R101. Amici, se poteste vestire i panni di un personaggio del cinema, chi sarebbe e perché?
1: A me piacerebbe essere uno dei cugini Duke per guidare il generale lì in Hazard.
0: Mi piace proprio l'entusiasmo che c'è anche in questa idea di vita.
2: Ciao, io sarei sicuramente una delle Charlie's Angels, non so se ve le ricordate, Raffaella da Reggio Emilia.
0: Quali? Quelle origini?

0: degli anni 70 o quelli del film dei primi 2000 che erano Drew Barrymore, Charlize Theron, Lucy Liu? Approfondiamo.
1: Ciao Iacchi, io con la Milano. Ciao. Se potessi vivere un giorno da personaggio vorrei essere Fonzi.
0: Beh.
1: Grazie, ciao Iacchi.
0: Beh, Fonzi direi è un'icona generazionale, quindi non abbiamo bisogno di ulteriori spiegazioni, però bella, la mossa del jukebox è quella che fa tutta la differenza in questo caso.
2: Se dovessi interpretare un'attrice di un film, mi piacerebbe fare quella di Julia Roberts, Harry Brockovich, perché è un film che purtroppo è ancora di attualità, forte come la verità.
0: Forte come la verità, mi piace come caption del film. 331-8090-101 per le vostre voci. Noi su R101 ci mettiamo la musica. Il nuovo singolo di Alfa e Gigi D'Alessio si chiama Genova e Napoli. Una

0: Electric Blue, Benson Boone su R101 alle 13.42. 13.42 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, un brano che scegliete voi, con i messaggi ancora meglio con la voce, al 331 80 90 101.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata, e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
7: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.

0: alle 2 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, un brano che come sempre scegliete voi con la voce, sentiamo.
1: Sono Simona, la canzone che mi farebbe stare bene è quella di Madonna, Chulo.

True Blue, c'è Madonna, un salto al 1986 con la canzone che ha dato il titolo al suo terzo album in studio, appunto True Blue. La canzone che ti fa stare bene è un marchio di fabbrica di R101, ogni ora siete voi a scegliere il brano che ascoltiamo, che va in onda, che serve a riportarci un pochino indietro nel tempo e ovviamente anche a migliorarci la giornata questo venerdì, dal via un po' al weekend, fine agosto, dei grandi rientri dalle vacanze, quindi cercare anche la musica per affrontare meglio il viaggio di ritorno può essere molto utile. Sceglietela voi già da adesso con la voce al 331 80 90 101. Questa l'abbiamo scelta noi per voi, We Don't Talk Anymore, Charlie Puth e Selena Gomez.

0: dai, Shakira, Burna Boy. Questa è la canzone che ci ha accompagnato anche durante il mondiale di calcio di un paio di mesi fa. Mondiale che noi lo ricordiamo sempre, l'Italia non c'era, ma vabbè, ormai ci abbiamo fatto il callo. Siete su R101, amici, buona giornata a tutti da Yaki, con voi dalle 13 alle 16 per tutta questa settimana. Tra pochissimo, ancora insieme, 331 80 90 101 è il numero per partecipare alla diretta. Adesso però ci sono le news, state con noi.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Corsa contro il tempo tra Tibet e Nepal per cercare di soccorrere le migliaia di persone coinvolte nella mega ondata di fango. Il bilancio delle vittime sale a 547, oltre 2300 i dispersi, tra cui 3 italiani. Raggiunti per la prima volta dai soccorsi alcuni dei villaggi più remoti colpiti dal disastro. Non ci sono nuove idee per una soluzione diplomatica tra Russia e Ucraina, così il portavoce del Cremlino Peskov, mentre proseguono i raid incrociati. Trump rassicura: ho parlato con Putin, non intende attaccare la NATO, ma da Mosca arriva la smentita: nessun colloquio recente tra i due. In Norvegia, cordoglio per la morte a 89 anni di re Harald V. Il figlio Haakon VIII ha riunito il Consiglio di Stato ed è salito ufficialmente al trono. Scelto lo stesso motto del genitore, Alt for Norge, tutto per la Norvegia. Nei prossimi giorni giurerà davanti al Parlamento. A Parma, indagini in corso sulla morte di Sara Lodi, la 45enne trovata ieri in casa con numerose ferite d'arma da taglio. La procura, dinamica non chiara, tutte le ipotesi al vaglio, incluse omicidio e suicidio. Iris al lavoro nell'abitazione, dove ci sarebbero molte chiazze di sangue. Proseguono le indagini anche sul caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne morta nel catanese trovata in casa dopo un principio di incendio. Indagato un amico che però si smarca, mi raccontava di guardare video per imparare a fare un cappio, dice, ma la famiglia non crede all'ipotesi del suicidio. Calcio Serie A, oggi alle 20.45 Milan-Venezia apre la seconda giornata di campionato. A Monte Carlo intanto i sorteggi di Europa League. Il Milan vedrà Benfica, Olympiacos e Ferencvaros, quest'ultima in comune con la Juventus. I bianconeri vedranno anche Real Sociedad e Celta Vigo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Le 14 e 2 minuti, venerdì 28 di agosto, amici, buongiorno a tutti da Yaki, siete su R101, la radio che vi fa stare bene. Questo è l'Enjoy the Summer. Cambio al comando, cambio alla regia, salutiamo Peppino Milano, è arrivato Claudio Cucurandone e quindi salutiamo un po' tutti. Buon viaggio a chi è in macchina in questo momento, lo dicevamo poco fa, 331 80 90 101 è il numero per interagire con la diretta, con i messaggi, ma soprattutto con la voce. C'è la musica, Love on Top, Beyoncé.

14 e 6 minuti, buongiorno a tutti da Yaki amici e buon viaggio agli amici che sono in macchina, tanti che stanno condividendo con noi questo 28 di agosto con i messaggi, con le voci e anche con le foto, perché comunque l'orario di pranzo, quindi quello che va da mezzogiorno e mezzo fino alle 2:30, 3 inoltrate, tantissime foto di quello che state mangiando, ci fanno venire anche una certa acquolina perché non tutti in questo studio oggi hanno pranzato. Poco fa parlavamo nella scorsa ora del personaggio di film o serie TV di cui vorreste vivere la vita, di cui vorreste vestire i panni anche solo per un giorno. Qualcuno ha preso un pochino troppo alla lettera, non di voi, o immagino non di voi. Ci troviamo in Messico a Lagos de Moreno, dove c'è un misterioso giustiziere che blocca quelli che lui pensa siano i ladri di motociclette e li lega con del nastro adesivo ai pali della luce. Un moderno giustiziere, tanti lo osannano in quel del Messico. La polizia ovviamente fa le sue ricerche per scoprire l'identità di quest'uomo, che tra l'altro si veste da Batman. Lui non solo voleva, lui è diventato Batman alla fine, vivendo proprio la sua vita al 100%, attaccando i ladri ai pali la notte e venendo inseguito dalla polizia durante il giorno, magari conducendo anche una vita normale. Io indagherei nella mia lista di possibili sospettati, ai primi posti ci sarebbero i vari milionari e miliardari di Lagos de Moreno, quindi magari un moderno Christian Bale. 331 80 90 101, amici, per condividere con noi come state trascorrendo questo finale di agosto. Su R101 Flowers c'è Miley Cyrus. We were good.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari su R101, 2 e 14 minuti, venerdì 28 di agosto, con voi ci sono io, Yaki, con le vostre voci, i messaggi al 331 80 90 101, in tanti ci state raccontando di come state trascorrendo queste ultime giornate di agosto, magari ultime giornate di vacanza, tanti anche che poi stanno scegliendo la canzone che ti fa stare bene, un appuntamento fisso qui su R101 che arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora, già da adesso, anzi continuate pure a farlo con i messaggi, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta, magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene, un ottimo modo anche per ritrovare canzoni che in radio non passano più così di frequente. Nel frattempo su R101 Man I Need c'è Olivia Dean.

0: Smith con Olivia Dean nell'Enjoy the Summer di R101. Amici, se ascoltarci in radio non vi basta, accendete la TV, canale 67 del digitale terrestre, oppure scaricate l'app ufficiale di R101 che è sempre gratuita.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
14: Vanessa Incontrada.
15: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
14: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre, prima serata, Canale 5.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
17: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
16: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
18: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
19: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
20: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Kylie Minogue su R101, 14:26. Buona giornata, buona estate a tutti. Con me Yaki nell'Enjoy the Summer. 331 80 90 101 il nostro numero, state condividendo con noi questo venerdì. Sentiamo una voce.
1: Siamo 5 camminatori che hanno fatto il percorso La Via degli Dèi, vale a dire la traversata dell'Appennino da Bologna a Firenze, 130 chilometri. Siamo alla nostra ultima tappa, stiamo scendendo da Fiesole verso Firenze per andare a farci timbrare la nostra credenziale di buon camminatore
0: di Dèi.
1: È riuscito a fare tutto. 3 donne tostissime e 2 super maci. Fa un caldo pazzesco e volevamo condividere con voi questa nostra esperienza. Salutateci.
0: Avete fatto benissimo a condividerlo con noi. È un piacere che poi scegliate R101 per accompagnarvi durante questa camminata. Meraviglioso anche il punto. Io mi aspettavo una. Allora, siamo in 5, 3 donne tostissime, 2 un po' meno, ma nel senso ci portiamo dietro anche loro perché comunque sono simpatiche e fanno compagnia, invece no. 2 maci, camminata di 130 km. Penso che 130 km a piedi sono quelli che io faccio in un anno, ma non ne sapete che non ne sono nemmeno così sicuro, quindi tanto di cappello a voi, a tutti gli amici che in questo finale di agosto stanno vivendo un finale di estate anche abbastanza sportivo, come ad esempio i ragazzi, tra poco iniziano i campionati, quindi immagino tanti ragazzi e ragazze in ritiro con le proprie squadre. 331 80 90 101 per condividere appunto anche questo tipo di racconti con noi, con i messaggi o ancora meglio con la voce, perché dalla voce poi carpiamo bene quelle che sono le sensazioni di questo 28 di agosto. Dalle 13 alle 16 per tutta la settimana ci sono io ad accompagnarvi, poi anche questo fine settimana facciamo 7 su 7, domani dalle 15 alle 19, domenica invece 8 mezzogiorno, molto presto. Logico, sì.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tu!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Dua Lipa, Houdini, 14.35 su R101. Dua Lipa, che notizia di questi giorni, sembra, potrebbe essere la co-conduttrice a Sanremo 2027. Stefano De Martino ci sta provando, direi che sarebbe anche una cosa molto bella vedere un artista del calibro di Dua Lipa a co-condurre Sanremo. Dua Lipa che non ha mai nascosto il suo eterno amore per l'Italia, in particolare poi per Mina e Raffaella Carrà. Siete su R101, amici, questo è l'Enjoy the Summer, 331 80 90 101, per condividere con noi le vostre giornate. Sentiamone una.
1: Ciao, sono Fabio, sto andando a Bologna alla Sinequa con tutta la cricca a vedere gli amiconi di gioco.

0: per un weekend, tre giorni di gioco intenso, giochi da tavolo.
1: Ah,
0: ciao,
1: okay,
0: a tutti.
1: Tre giorni di gioco intenso, io mi immaginavo una specie di Las Vegas per chiudere al meglio quest'estate, e invece giochi da tavolo sicuramente un più tranquillo. C'è Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors, Partenope. Enjoy the music.

0: Pineapple, American Cremont, Serena Brancale, The Colors. Siete su R101, amici. Tra poco un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora un brano che scegliete voi con la voce al 331 80 90 101. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una busta blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su ikea.it.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
2: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre, prima serata, Canale 5.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
9: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
10: Scusa, sto facendo colazione.
11: Ci vuole Fiorentini.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29€ al chilo.
17: La

0: su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Sentiamo il brano che avete scelto.
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Widow Without You degli U2. Ciao a tutti.

1987 dall'album The Joshua Tree, sono gli U2 With or Without You, la canzone che ci fa stare bene in questo venerdì alle 14:48 minuti. The Joshua Tree, che è sicuramente il disco che ha fatto scoprire ai palcoscenici internazionali gli U2, e With or Without You è la prima canzone che regalò alla band le vette delle classifiche di vendite, delle radio in rotazione, delle TV. Una canzone che ha una storia abbastanza particolare alle spalle, perché la prima versione di With or Without You risale al 1985, quando gli U2 si riunirono in una casa comprata dal batterista, e durante quel periodo questa canzone venne scritta da Bono, ma diciamo sia da lui stesso che poi anche dagli altri membri della band venne definita una canzone orribile. Questo per quanto valeva la prima stesura. Hanno provato in mille modi a fare degli arrangiamenti per renderla diciamo più fruibile al pubblico, ma anche semplicemente più piacevole all'orecchio. Alla fine la svolta, nonostante il destino di questa canzone sembrasse segnato, perché The Edge si rifiutava ormai di fare arrangiamenti per la canzone, la svolta arrivò grazie a una particolare chitarra che venne inviata da Michael Brook, un musicista canadese, a The Edge. Questa chitarra permetteva di riprodurre una nota all'infinito mentre si suonava il riff. Grazie a questa chitarra The Edge diede una nuova chance agli arrangiamenti di With or Without You. Bono sentì quindi la versione finale e disse: è molto meglio di come pensavo potesse diventare la canzone, e alla fine è quello che ascoltiamo in radio da 40 anni. Un piacere ritrovare With or Without You per la canzone che ti fa stare bene. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la canzone che ascolteremo. Nel frattempo su R101 J-Ax e Fedez, Vorrei ma non posto.

0: Moving to the sun, Ugel, Email Angel, altro Anatei su R101 quando manca poco più di un minuto alle 15 nel nostro Enjoy the Summer di oggi, venerdì 28 di agosto. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Tra pochissimo ci sarà anche spazio per giocare, ma non diamo ancora troppe anticipazioni per quanto riguarda il gioco che ci accompagnerà dalle 15 alle 16, perché adesso qui su R101 da TGCOM24 arrivano le ultime news. State con noi.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Arrivato a Kathmandu, il team della Farnesina incaricato di raccogliere informazioni su tre italiani dispersi dopo l'ondata di fango tra Nepal e Tibet. Drammatico il bilancio, 547 vittime confermate, oltre 2300 persone mancano all'appello e cresce il timore di nuove esondazioni catastrofiche. Lutto nazionale in Norvegia per la morte di Re Harald V a 89 anni, il nonno della nazione, lo ricordano affettuosamente i media locali. Ancora non fissata la data dei funerali, nei prossimi giorni giurerà in Parlamento il nuovo sovrano Haakon VIII. A Huelva in Spagna un 60enne italiano è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la compagna, una 47enne tedesca. L'avrebbe assassinata con una ventina di coltellate nel caravan su cui viaggiavano insieme. La polizia lo ha fermato mentre ancora impugnava l'arma del delitto. Sono due ventenni liguri le vittime dell'incidente avvenuto stamattina sull'autostrada A32 Torino Bardonecchia. Erano a bordo di una jeep con un terzo giovane rimasto ferito. Non risultano altri mezzi coinvolti nello schianto avvenuto in galleria. A Palermo una bimba di 2 anni è annegata nella piscina della villetta presa in affitto dalla famiglia per le vacanze. I genitori l'hanno trovata in acqua quando ormai era troppo tardi. Non si sarebbero accorti che la piccola si fosse tuffata. Indagini in corso per ricostruire eventuali responsabilità. Calcio, sorteggi di Europa League per il Milan, Benfica, Olympiacos e Ferencváros. Gli ungheresi giocheranno anche con la Juventus, che in tabellone incrocia pure Real Sociedad e Celta Vigo. In Conference l'Atalanta sfiderà Ajax e Pafos. Serie A stasera alle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

questo è l'Enjoy the Summer. Siete sulla radio che vi fa stare bene ad accompagnarvi. Ci sono io, Yaki. Buona giornata a tutti. Claudio Cucurandone in regia. Ve l'ho anticipato, stiamo per giocare a Con parole tue. Gioco molto semplice, a breve ripassiamo insieme le regole. La cosa da avere sempre a portata di mano è il nostro numero 331 80 90 101, perché le vostre voci saranno fondamentali. Adesso arriva Emma, L'amore non mi basta.

0: finiamo, punto e basta.
1: L'amore non mi basta con Emma su R101. Sono le 15.05. Con me Yaki, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Con parole tue.
2: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
3: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
1: Giocare a Con parole tue è molto facile. Tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci al 3 3 1 80 90 101 qual è l'oggetto misterioso. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata ed è la seguente: un dispositivo a conduzione canalizzata concepito per la modulazione controllata di flussi energizzati. Un nucleo interno converte input energetici in dinamiche turbolente direzionali, successivamente condizionati da gradienti e geometria di uscita calibrate. L'insieme agisce come interfaccia tra ambiente e superfici sensibili, inducendo variazioni fisiche transitorie tramite sollecitazioni aerodinamiche e scambi energetici non stazionari. Che cosa stiamo cercando? Io vedo con cui in regia che annuisce, non so se è un annuimento sarcastico oppure lo sa qual è l'oggetto di oggi. Nel fuori onda scoprirò se lo sa. Nel frattempo, 331 80 90 101, amici, per provarci come sempre con la voce. Tra poco vi ascoltiamo, adesso i Black Eyed Peas e The Yankees su R101, Bailar Contigo.

0: Tommaso Paradiso su R101, mentre stiamo giocando con parole tue, amici e amiche, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un dispositivo a conduzione canalizzata concepito per la modulazione controllata di flussi energizzati. Un nucleo interno converte input energetici in dinamiche turbolente direzionali, successivamente condizionate da gradienti e geometrie di uscita calibrate. L'insieme agisce come interfaccia tra ambiente e superfici sensibili, inducendo variazioni fisiche transitorie tramite sollecitazioni aerodinamiche e scambi energetici non stazionari. Cosa stiamo cercando? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, sono Giacomo da Torino. Ciao. E secondo me l'oggetto è l'aspirapolvere.
0: Non è l'aspirapolvere.
2: Il ferro da stiro.
0: Non è neanche il ferro da stiro.
3: Ciao Yaki, un rasoio elettrico.
0: Non è il rasoio elettrico, siamo lontani per ora dall'oggetto che stiamo cercando.
4: Ventilatore, condizionatore, aria calda.
0: Ventilatore, condizionatore, aria calda, che sembrano tre concetti molto diversi. Non è l'oggetto che stiamo cercando, non è che non è esattamente, non è l'oggetto che stiamo cercando.
5: Ciao, secondo me è la centrifuga per asciugare l'insalata.
0: Non è neanche la centrifuga, quello che volevo dire poco fa è che magari col ventilatore ci stavamo un pochino avvicinando nella direzione, con la centrifuga ci stiamo allontanando di nuovo.
6: Buongiorno. Buongiorno. Allora, secondo me l'oggetto misterioso è il telecomando.
0: Non è il telecomando, acqua, amici. Acqua, siamo ancora lontani da quello che è l'oggetto misterioso di oggi, ma siete sempre in tempo per provarci, quindi 331 80 90 101 con la voce, tra pochissimo altri tentativi, magari fra questi ci sarà l'oggetto di oggi. Nel frattempo, Where is my husband? Cerei.

0: is my husband con Ray su R101. Buongiorno a tutti, buon viaggio agli amici che sono in macchina. Se ascoltarci in radio non vi basta, amici, accendete anche la televisione sul canale 67 del digitale terrestre.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
5: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl, vale davvero.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: R101 Meteo.
2: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvoloso sul nord-ovest, con piogge e isolati temporali sulle Alpi centro-occidentali, sulle vicine pianure di Piemonte e Lombardia e sulla Liguria centrale. Col passare delle ore, estensione delle precipitazioni sul Trentino-Alto Adige e sui rilievi dal Veneto al Friuli. Migliorerà invece parzialmente sul settore nord-occidentale. Nel resto del paese, tempo stabile e generalmente bello. Ulteriore rialzo termico, tranne che al nord-ovest. Caldo molto intenso in Emilia-Romagna e al centro-sud, con punte massime tra i 36 e i 42 gradi, possibili picchi fino a 45 gradi nelle zone interne del sud e della Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Con Glorious nell'Enjoy the Summer di R101. Buongiorno a tutti da Yaki. Stiamo giocando a Con Parole Tue, un gioco molto semplice in cui noi vi leggiamo una definizione complicata. Voi dovete dirci qual è l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione di oggi è: un dispositivo a conduzione canalizzata concepito per la modulazione controllata di flussi energizzati. Un nucleo interno converte input energetici in dinamiche turbolente direzionali, successivamente condizionate da gradienti e geometrie di uscita calibrate. L'insieme agisce come interfaccia tra ambiente e superfici sensibili, inducendo variazioni fisiche transitorie tramite sollecitazioni aerodinamiche e scambi energetici non stazionari. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo.
1: Spremiagrumi.
0: Non è lo spremiagrumi.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio.
2: Lo scolapasta.
0: Lo scolapasta, io secondo me stiamo andando proprio nella direzione sbagliata con questa definizione.
2: Ciao, si tratta banalmente di un cavo elettrico. Sono Andrea.
0: Andrea, non è il cavo elettrico, però comunque più vicino di scolapasta.
3: Buongiorno a tutti, secondo me è la pompa di calore.
0: La pompa di calore ha qualcosa in comune? No, più o meno no, però più vicino di quella pasta.
4: Sono Sabrina da Lugo di Ravenna. L'oggetto misterioso è il frigorifero.
0: Non è il frigorifero.
5: È forse il purificatore dell'aria?
0: Non è il purificatore dell'aria, però comunque con l'aria diciamo che ci avviciniamo in qualche modo.
6: Ciao, secondo me è l'altoparlante.
0: Non è l'altoparlante, siamo di nuovo lontani. Mi sembrava più facile, soprattutto perché Cucù, quando ho letto la definizione la prima volta nel fuori onda, lui ha trovato subito la soluzione, quindi complimenti già a lui, ma sono certo che anche fra di voi c'è qualcuno che ha le idee chiarissime adesso e che è pronto al 331 80 90 101 a dirci qual è l'oggetto di oggi. Nel frattempo su R101 Giorgia Eros Ramazzotti

0: Never Going Home, Kungs su R101. Amici, quale oggetto per il comparole tue di oggi si nasconde dietro la seguente definizione? Un dispositivo a conduzione canalizzata concepito per la modulazione controllata di flussi energizzati. Un nucleo interno converte input energetici in dinamiche turbolente direzionali, successivamente condizionate da gradienti e geometrie di uscita calibrate. L'insieme agisce come interfaccia tra ambiente e superfici sensibili, inducendo variazioni fisiche transitorie tramite sollecitazioni aerodinamiche e scambi energetici non stazionari. Tutto questo per dire cosa, sentiamo?
1: Per me l'oggetto misterioso, sì? È il giradischi.
0: Non è il giradischi.
2: Secondo me è l'ala di un velivolo.
0: L'ala di un velivolo, oggetto di uso comunissimo, chi non ne ha una in giardino?
3: È un evidenziatore.
0: Non è un evidenziatore.
4: Per me potrebbe essere il pulsante di accensione della luce a muro normale,
0: chiamato anche interruttore, penso, ma non è l'interruttore.
5: Secondo me è la friggitrice ad aria.
0: Utilissima, ma non è la friggitrice ad aria.
6: Secondo me è il flusso canalizzatore di Ritorno al Futuro.
0: È il flusso canalizzatore, no, non è il flusso canalizzatore di Ritorno al Futuro. Ma amici, siete stati in tanti a trovare l'oggetto di oggi, cos'è?
7: Per noi è l'asciugacapelli, o il phon.
8: Yaki, è semplicissimo, questo è il phon.
9: È un phon.
10: È il phon, ragazzi, è il phon,
0: senti. Con che convinzione, perché il phon o asciugacapelli, che dir si voglia, l'oggetto misterioso di oggi, quando qualcuno dice è semplicissimo e poi azzecca, mi ferisce nell'anima. Però evidentemente per il nostro amico era veramente semplicissimo il phon, la soluzione. Amici, grazie a tutti per aver partecipato, bravi però a coloro che hanno appunto trovato il phon come oggetto misterioso. C'è la musica su R101, lei che è la nuova voce della musica inglese, oltre 1.300.000.000 di stream, ha stregato il mondo con le sue hit. Zion, Dizzy, Material Lover su tutte. Da oggi, venerdì 28 agosto.

Made Expectation, nuovo singolo di Sienna Spyro nell'Enjoy the Summer di R101. Lei che il prossimo 27 di marzo sarà al Fabric di Milano. Noi di R101 siamo la radio partner della sua data, quindi vi aspettiamo là.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
0: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
2: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Su R101 c'è uno spazio tutto vostro, amici. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Siete voi a scegliere, infatti, il brano che va in onda. Arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Il numero da avere salvato, penso lo sappiate. 331 80 90 101.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
16: Vanessa Incontrada.
17: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
16: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
18: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti e online.

0: ogni ora su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, brani sempre scelti da voi con la voce al 331 80 90 101, quindi sentiamo quello di quest'ora.
1: Ciao, sono Luca da Santo Domingo, la canzone che mi fa stare bene è Promise Land di Joe Smooth, la canzone che mi ricordava quando andavo in discoteca ed era riempitita. Ciao!

Joe Smooth, brano riempipista in discoteca, come l'ha definito il nostro amico che l'ha scelta, appunto, come canzone che ti fa stare bene qui su R101. Amico che ci ha scritto, anzi ci ha mandato un messaggio vocale direttamente da Santo Domingo, quindi buona giornata. Non so bene che ora sia in questo momento a Santo Domingo, io azzardo una buona giornata a lui e a tutti coloro che ci ascoltano dall'estero, dal sito r101.it, oppure prima di partire hanno fatto bene, si sono scaricati la nostra app ufficiale, sempre gratuita, disponibile su ogni device. La canzone che ti fa stare bene ritornerà tra poco meno di un'ora, 331 80 90 101, già a partire da adesso, per scegliere voi il brano che ascolteremo, che servirà a riportarci un pochino indietro nel tempo e certamente a migliorarci questo venerdì. Nel frattempo, su R101, Sam Smith, Samantha. I don't know if you're looking at me or not, you probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su R101. E per oggi è tutto, amici. Da Yaki, un grazie a tutti quelli che sono stati con noi in questo venerdì. Un grazie anche a Claudio Cucurandone in regia. Rinnovo l'appuntamento sempre qui su R101. Domani, questa settimana, facciamo un bel 7 su 7. Domani dalle 15 alle 19 e poi domenica dalle 8 a mezzogiorno. Vi auguro un buon proseguimento, amici. Noi appunto ci rivediamo domani. Adesso state qui, ci sono i Finlay. Ciao!
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet. Si teme un'altra piena. Il lago creato dal ghiacciaio collassato comincia ad esondare. I morti accertati sono 547, 1473 feriti, oltre 2300 dispersi, tra i quali tre italiani. Arrivato a Kathmandu il personale della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. Il Cremlino smentisce Trump. Non c'è stato e non è in agenda alcun colloquio con Putin. Il presidente americano sosteneva di essere stato rassicurato dall'omologo russo che Mosca non attaccherà il territorio NATO. La Norvegia piange re Harald V, morto a 89 anni, ha regnato dal 1991. Stasera la bara sarà portata al palazzo. Sul trono il secondo genito Haakon VIII, che ha già presieduto un consiglio dei ministri straordinario insieme alla nipote. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di un'abitazione a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se n'è accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi, inutile la corsa in ospedale. Non si può ignorare l'incidenza dell'intelligenza artificiale, ammonisce Leone XIV, ma serve un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici concentrati nelle mani di grandi attori che lo Stato fa fatica a controllare. Il Papa è tornato a ribadirlo ricevendo i partecipanti del Congresso delle Scienze Amministrative. Calcio, il sorteggio a Monte Carlo delle coppe continentali, agevoli per le due italiane in Europa League, per la Juventus, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. Il Milan pesca Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. In Conference Atalanta-Ajax, stasera Milan-Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Buon pomeriggio a tutti voi, amici e amiche di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
17: Ciao da Ka.
18: E ciao da Pedro.
15: In diretta per le prossime 3 ore, come tutta questa settimana, dalle 16 alle 19.
17: Facciamo gli straordinari, ma lo facciamo per voi e lo facciamo volentieri.
15: Salutiamo il nostro Diego Petta in regia.
17: Yes, sir.
15: Giacomo Gianni in redazione.
17: E come no.
15: Tutti voi fatevi sentire al 331 80 90 101. Iniziamo con la nostra meravigliosa musica sulla radio che vi fa stare bene.

0: Di nuovo buon pomeriggio dai Finlay, amici e amiche di R101, buon venerdì.
1: Buon venerdì, la fai facile.
0: Che sei triste?
1: No, perché questo è il meno venerdì dei venerdì dell'anno.
2: Non l'ho capito. Scusa.
1: Ragazzi, di solito il venerdì anticipa una sorta di pausa, no? Una sorta di piccola vacanza, di piccola estate.
2: E chi le vacanze le ha già finite da un
1: appunto,
2: pezzo?
1: Appunto, questo qui è meno venerdì perché inizia settembre, inizia l'anno, iniziano i nuovi propositi, le nuove cose.
0: Così,
1: ragazzi, questo è un venerdì un pochino agrodolce.
2: Ma no,
1: per questo ci siamo noi. Però pronti a migliorarvi la serata.
2: Più che una riflessione poetica la tua, è una mazzata tra capo e collo.
1: Capisci che
2: non sei ottimista.
1: Siamo qui per non pensarci, per andare oltre.
2: Ma tu metti il dito nella piaga.
0: È anche vero che poi tra domani e dopodomani ci saranno molti rientri a casa.
2: E tu però non è che aiuti.
0: Ma io volevo dire che anche qualcuno sta rientrando proprio in queste ore, quindi fatevi sentire al 331 80 90 101. Se siete in nostra compagnia durante il viaggio di rientro, vogliamo sapere dove siete stati, com'è andata, verso dove rientrate.
1: Chi ha comprato la macchina, sai, a luglio il finanziamento gli parte a settembre, adesso. Quindi magari
0: che ansia.
2: Sai rientrare a casa con il frigorifero che avevi lasciato, quei due pomodori che adesso hanno creato una colonia. Oppure non ho portato fuori l'umido.
0: Chiama la disinfestazione. Non voglio saperlo. Vabbè,
2: un sacco di belle notizie per voi che rientrate.
0: Dovesse esservi successo anche questo, raccontatecelo. 331 80 90 101.

0: Amici e amiche di R101, siete con i Finlay in diretta fino alle 19.
1: Sto ripensando a chi parte con quei due pomodori
0: ancora
1: in frigo.
0: Cioè,
1: quando torni, accetti di essere schiavo di una colonia di pomodori alieni?
0: Butto il frigo intero.
1: Ah, tutto.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer.
5: Ehi, hey Bugs!
6: Che succede, amico?
5: Parla del film!
6: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
5: E adesso?
6: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
5: Due biglietti e 8 popcorn!
6: Esagerato come sempre!
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
10: Super Protein? Che sarà mai?
11: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
10: Ideali per chi fa sport?
11: Ideali per tutti, sono super buoni.
12: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
13: Apri R101.
12: R101.
14: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
17: In Prima TV, Toni Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua levissima, minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
19: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 insieme ai Finlay, amici e amiche, con la nostra musica naturalmente. Prima si parlava di rientro dalle vacanze con magari delle cose dimenticate,
1: sì,
0: lasciate lì in sospeso
1: in
0: casa.
1: Io ormai sono molto attento a questi piccoli dettagli, perché qualche anno fa non ho buttato tutte le farine aperte.
2: Le farine,
0: cioè i sacchetti di farina,
1: sacchetti di farina o che ne
2: cereali,
1: so, piccoli contenitori, okay, o delle
2: pasta,
1: noci o altre cose. Io prima di partire quelle due o tre settimane in agosto, adesso butto tutto quello
2: Sai
1: che
2: perché?
1: È aperto.
2: Perché arrivano le farfalline.
0: Non è mai successo.
1: Che poi si trasformano in delle dei piccoli insettini che poi finiscono in giro per casa.
2: E praticamente la famiglia si allarga, perché poi dopo diventano, fanno parte del tuo stato di famiglia.
0: Ma anche, le ma anche le scatole di pasta, quelle non finite, pure quelle.
1: Io ormai butto tutto nel dubbio, okay, Dani, okay. Mi manca solo di buttare i mobili, come facevi riferimento al frigo.
0: Ho sempre fatto in modo di mangiare tutto il mangiabile prima della partenza, quindi non
2: ma
0: avendo
2: così
0: mai...
2: mi parti un po' appesantito, Dani.
0: No, che mangio tutto il giorno prima, però di arrivare a...
1: Che faccio ormai prima di partire? So che sarà un risparmio ridicolo, però spengo, stacco sempre le prese dalla televisione.
2: Ma tu sei nemico del pallino rosso della TV.
1: Il pallino rosso è comunque uno stand-by, è un'accessione, poi che ne so, magari arriva un fulmine o qualcosa, perché devo far partire un elettrodomestico. Anche il modem lo stacco.
2: Mi piace questa svolta Greta Thunberg.
1: Un po' perché spendere dei soldi per quelle tre settimane, anche se fossero 50 centesimi, una volta l'anno lo faccio.
2: Le bollette sono intestate a lui.
0: Certo,
2: fossero intestate alla console.
0: Se ne frega.
2: No, accendi tutto a giorno.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: diretta con i Finlay fino alle 19.
1: Che poi mi è arrivata una riflessione.
2: Sì,
1: no?
2: Un sacco di riflessioni oggi. Pensa ai pomodori che colonizzano la cucina. Poi che altra riflessione abbiamo?
1: Pedro ha lanciato questo input, no? Delle spine, delle della
0: prese
1: corrente.
0: Da staccare prima di partire, certo.
1: Cioè, fino ai 18-20 anni. Ma chi se ne fregava di lasciare le luci accese?
0: Ma no, sì.
1: Quando entri in una stanza spegni l'altra. Lo impari solo quando devi mettere mano al portafoglio.
0: Naturale.
2: Beh, poi col passare degli anni la sensibilità anche per tematiche riguardo il risparmio energetico è aumentata da parte dei giovani.
0: Secondo me
2: le nuove generazioni lasceranno la luce accesa, ma tanti la spegneranno anche.
0: Quando avevamo 16 anni noi, chi se ne frega? Adesso già un sedicenne, una sedicenne
1: è più sensibilizzato.
0: Sicuramente più sensibile.
2: Io vedo ragazzi che puliscono le spiagge. Bellissimo. L'estate scorsa dei ragazzini, dei bambini mi hanno coinvolto nella pulizia della spiaggia un pomeriggio ed è stato bellissimo.
1: E pensa, era la prima volta che lavorava Pedro. È la prima volta che ha fatto qualcosa di utile.

0: Tra poco qui su R101 diventate i padroni della nostra playlist musicale, come fate una volta ogni ora dalla mattina alla sera. Scegliete una canzone che vi fa stare bene
1: al 331 80 90 101, e se non avete idee sbirciate sul nostro sito r101.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
0: Una buona estate dai Finlay a tutti voi amici e amiche di R101, e ricordatevi che potete ascoltarci dappertutto.
1: Ma certo, in auto, dal PC sul sito R101.it, dagli smartphone, dall'app di R101, siamo ovunque.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29€ al chilo.
9: La spesa intelligente!
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379€. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
14: Vanessa Incontrada.
15: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
14: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre, prima serata, Canale 5.

0: Eccoci qua. Allora, è il momento della canzone che vi fa stare bene, lo sapete. Mandateci un messaggio al 331 80 90 101, noi vi facciamo ascoltare quello che volete.
1: Oggi la canzone solare che mi farebbe stare bene è Summer on Solitary Beach di Franco Battiato.
0: Forza!

0: Franco Battiato su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici.
2: Questa ci fa stare benissimo. Quando sentiamo il maestro è sempre un'occasione per riflettere e per divertirci con la musica.
0: Come sempre, allora vi ricordiamo il 331 80 90 101 per scegliere la canzone che vi fa stare bene. E vi ricordiamo che se non ve la passiamo subito non vi preoccupate, noi raccogliamo tutti i vostri messaggi, non si butta via niente. Nel corso delle ore successive o anche dei giorni seguenti sicuramente vi faremo ascoltare la canzone da voi richiesta.
1: Perché Pedro, la speranza
2: è l'ultima a morire.
0: Bravo.
3: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Amici e amiche di R101, siete insieme in Finlay in diretta fino alle 19. Altre due ore in nostra compagnia partono tra pochissimo.
1: Dani, così sembra una minaccia, però.
0: No, è minaccia, è una promessa. Ci fermiamo solo per le news. Linea alla redazione di TGcom 24.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Vasco.
4: Ciao, sono Elodie.
5: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
6: Ciao, sono Ed Sheeran.
7: Ciao, sono Rose Villain, R101.
8: Ciao, sono Tananai.
9: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
10: Ciao, sono Blanco.
11: Ciao, sono Elisa.
12: Hey everybody, it's Lady Gaga.
13: Ciao, sono Marco Mengoni.
14: Ciao, sono Giorgia.
15: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
16: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Ester Oletto. E a Kathmandu la task force della Farnesina per dare assistenza ai nostri connazionali coinvolti nella devastante alluvione tra Nepal e Tibet che ha spazzato via interi villaggi, recuperati 547 corpi, oltre 2.300 persone mancano all'appello. L'Unione Europea stanzia 2 milioni in aiuti umanitari. Decisione shock del governo serbo. Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. La decisione all'indomani della morte in carcere all'Aia dell'ex militare responsabile di crimini contro l'umanità nella guerra di Jugoslavia. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Kevin Warsh, presidente della Federal Reserve, ha espresso forte preoccupazione per il persistente livello dell'inflazione negli Stati Uniti, definendola ancora troppo alta. Parlando ai banchieri centrali riuniti a Jackson Hole nel Wyoming, ha lasciato intendere che potrebbero essere all'orizzonte rialzi dei tassi di interesse. Femminicidio in Spagna, Isla Cristina, un italiano di 60 anni ha ucciso a coltellate la compagna 47enne di origini tedesche. Il corpo della donna rinvenuto in spiaggia martoriato da almeno 20 fendenti. La coppia era in viaggio in camper. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni annegata nella piscina di una villa. La piccola era insieme ai genitori e ai loro amici quando si è arrampicata ed è entrata nella vasca senza che nessuno se ne accorgesse. Calcio, alle 20.45 Milan Venezia inaugura la seconda giornata di Serie A. Ai sorteggi di Europa League i rossoneri pescano Benfica, Olympiacos e gli inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juventus, Real Sociedad, Celta, AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference l'Atalanta dovrà vedersela con l'Ajax. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
0: Venerdì 28 di agosto, ancora buon pomeriggio a tutti voi dei Finlay, Pedro, Kai e Dani. Siamo in diretta fino alle 19.
1: A tenervi per mano, a dirigere il traffico insieme a voi, a pianificare le partenze in maniera intelligente. Adesso.
18: Beh, ci proviamo, perché no?
1: Ci coordineremo insieme. 331 80 90 101, questo è il numero per segnalare se vedete code, ma soprattutto per dirci dove siete e dove siete diretti.
0: Oh yes, la nostra musica sulla radio che vi fa stare bene.

0: Allora, amici e amiche di R101, andiamo un po' a vedere cosa sta succedendo anche sulle strade italiane, perché molti di voi stanno rientrando dalle vacanze, uh-huh. Qualcuno deve ancora partire. Ah, eccomi, io sono di quelli che adesso me la gongolo un pochino. Ho aspettato questo momento a lungo per vedere tutti rientrare. Perché io devo ancora andare.
1: La vendetta è un piatto che va servito.
0: Freddo, naturalmente.
1: Visto che sulle altre radio, possiamo dirlo, sulle altre radio leggono il messaggino così come noi, che ci abbaliamo di un grande esperto. Pedro ha fatto un corso proprio per questo, no? Lui ha studiato i dialetti.
2: No, non farlo più grande di quello che è. Io ho un corso di recitazione base 2019.
0: E però fa anche un po' di tempo.
1: Non sapeva come sfruttarlo, allora ha detto: sai che c'è? Leggo i messaggi con il dialetto della persona. Vai, prego.
2: Ciao ragazzi, si torna da Fuerteventura a Bergamo. Vacanza già finita purtroppo. Ho già voglia di ripartire. Intanto vi ascolto mentre aspetto l'imbarco.
1: E via di cliché, no? Subito con un bel bergamasco che parla per forza così.
0: Sì, infatti, poi magari vive a Bergamo ma è catanese. Lui deve fare,
2: anche perché, che ne so, i pinguini tattici nucleari mica
1: non parlano così. Però tu devi giustamente fare. Vai avanti, dai.
2: Ciao ragazzi, Valentina, tra poco traghetto da Messina. E si rientra a destinazione Firenze.
0: Ok.
2: Mare stupendo, cannoli, arancini. Sarà difficile tornare alla dieta.
0: Che dieta, ma no?
1: Il carretto siciliano, no? Vogliamo dirle tutte.
0: Altri cliché li abbiamo.
2: Chiudo, panino come senciune. È stata ben capito.
1: Fermati. A parte che stai dilagando in altre province.
2: È vero, totalmente.
0: Altre regioni. Poi sto ingrassando solo a sentirti parlare.
2: Mamma mia, che bella la Sicilia. Io non ho mai fatto una vacanza in Sicilia. Quando è che facciamo una vacanza in Sicilia?
1: Pedro, secondo me dopo che ti hanno sentito parlare siciliano, non ti fai l'estradizione.

0: Siete su R101, questa bellissima nostra estate musicale insieme ai Finlay, Pedro Caedani. Siamo in diretta fino alle 19 e vi ricordiamo che settimana prossima tornano i trafficanti di R101 dalle 17 alle 20.
1: Ale!
2: In Italy, the official Italian dance party.
3: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
4: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
3: Tutto il mondo balla italiano con R101.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
7: Datroni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
11: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
12: Oh mio Dio!
11: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
13: Meredith
11: suonano esattamente così.
12: Prendi me, scegli me.
13: Mitico!
11: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
12: Ama me.
11: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
16: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
16: Iper la grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
18: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
20: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
21: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
23: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
24: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
25: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
26: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Siete su R101 in compagnia dei Finlay, Pedro, Kai e Dani, e in questa nostra prima settimana tutti insieme post vacanze tornato anche il nostro Giacomo Gianni, naturalmente.
1: Era ora, Gianni, quante settimane ha fatto lei di vacanza?
2: Come te,
1: non ho capito.
2: Come te,
1: no, non è vero, lei è partito prima.
3: Ho deciso di chiamare un esperto, sì. Anzi ti inviterei, Dani, a segnare a budget la puntata di oggi.
1: Roberto Budget.
3: Ho speso tutto.
2: Ma come ho speso tutto?
3: Per avere un esperto su ciò che riguarda tutte le tendenze, no? Sì. In questi giorni stiamo affrontando tutti i nuovi trend.
2: Sì, se facciamo lui, come ieri con le tendenze sull'abbigliamento.
1: Il nostro trendologo è.
3: No, ci siamo documentati.
4: Perché io vi avrei anche fatto uno sconto, però qua c'è un lavoro, signori, bravo, minuziosissimo. Allora, tendenze in fatto di cibo nei prossimi mesi, questo ve lo do così come scoop.
1: Perché abbiamo già mangiato poco in queste vacanze. Quindi dai.
4: Cosa hai mangiato in queste vacanze?
1: Mogliacciati e peccafì con le cose.
4: Volge al termine, amici e amiche, l'epoca dei cibi freschi che ha imperversato in modo forse anche un po' troppo forte, forse non ce l'aspettavamo così tanto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane.
3: Mi sta dicendo cambio di rotta, quindi.
4: Pasta, cetrioli, fete e bresaola. Con ottobre e novembre si assisterà a quella che gli statunitensi chiamano impanning of soup, l'impennato delle zuppe.
1: Questo è un fenomeno che non capita sempre.
2: C'era bisogno dell'esperto per
4: si registra ciclicamente ogni 25-30 anni, quindi via libera piatti caldi, sostanziosi, paste e patate.
1: Che poi se non è zuppa è pan bagnato.
3: Domanda, esperto, ma anche per il prosciutto e melone, diciamo, è la fase.
4: Credo
3: quella
4: che sto chiedendo live ai miei amici esperti.
3: Ma perché mi interessava
4: un paio di settimane ancora.
1: Il titolo azionario scende tantissimo. È il momento però lì di comprarlo, perché va via poco.
2: Me la sta mettendo come se dopodomani inizi l'inverno, ma non è così. Cioè, voglio dire, calma.
3: Però noi abbiamo un occhio lungo, guardiamo avanti.

0: Amici e amiche di R101, siete con i Finlay e col nostro esperto Giacomo Giannini.
1: Esatto, Dani, abbiamo lasciato un lavoro incompiuto.
0: Beh, certo che
1: stavamo elencando, grazie allo scoop del nostro Giacomo Giannini, tutto ciò che sarà di tendenza sulle tavole degli italiani da qui a poche settimane.
2: Ok, ecco. Qui una chicchetta per voi, dove il cibo si mescola alla finanza, perché se volete sistemarvi, se volete togliervi quegli sfizi, se avete dei soldi da parte, io vi consiglio di investire tutti i vostri euro su questa tendenza che i miei esperti danno per certa.
1: Wow, sentiamo.
2: Allora, Pandoro e Panettone, questi innovativi dolci.
3: Gianni, siamo al 28 di agosto, per favore, mi mette la depressione a parlare Pandori.
2: No, e questi innovativi dolci saranno protagonisti nei prossimi mesi, cioè, e io vi consiglio di farlo in anticipo, perché è un'impennata storica.
3: Wow, comprarne in stock, non ho capito. Ci ho risparmiato 20.000 euro negli ultimi 15 anni.
2: Arriverà nel periodo natalizio, questo ve lo dico così.
1: Però, Pedro, tu mi hai parlato di un budget molto più importante di quello che stava citando il nostro. Secondo me anche sulle castagne potresti avere un grande business.
0: Gli ascoltatori stanno tornando dalle vacanze, sono in auto, sono in treno, sono in traghetto, in aereo. Voi mi parlate di autunno, di inverno, già è triste tornare dalle ferie.
2: Poi abbiamo dato un consiglio finanziario, quasi mi verrebbe da dire.
1: Sguardo al futuro, dai.
0: È naturale.

0: e ci dividerà.
1: Come ci piace fare, tra pochissimo vi regaliamo un'altra canzone che vi fa stare bene. Sceglietela al 331 80 90 101 e se non sapete cosa scegliere andate su r101.it, il nostro sito, dove ci sono 101 canzoni da consigliarvi. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa.
2: Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è un invito speciale. Portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
2: Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli su ikea.it.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Sapete cos'è la canzone che vi fa stare bene? Qui su R101 siete voi gli assoluti protagonisti.
1: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, scegliete una canzone che vi riporti nel passato e noi ve la regaliamo al 331 80 90 101.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

0: sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
8: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
7: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
8: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
9: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
10: Eccoci qua, come promesso su R101, per regalarvi un'altra canzone a vostra scelta. La canzone che vi fa stare bene.
11: Qua Giorgio da Milano, la canzone che mi farebbe stare bene, da una carica, è Invisible Touch dei Genesis.

0: Invisible Touch, i Genesis su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici del rock and roll.
0: È tornato il nostro esperto di musica,
1: la Genesis del rock and roll, qui passa tra le mani di Phil Collins, grande icona del rock and roll,
0: sì,
1: che ha ispirato, pensate, artisti come Pupo, come Martufello,
0: c'entra Martufello,
1: come si chiamava, la Semerona, anche se
2: era partito bene il nostro amico del rock and roll
1: Genesis, che hanno diciamo sempre combattuto questo dualismo nel rock and roll tra con rock gli Oasis, Genesis contro Oasis, che hanno scritto le pagine più belle del rock and roll.
2: Possiamo spegnere il microfono a quest'uomo?
1: Non era così la faida.
0: Oasis e Blur era una faida. Bravissimo. Sicuramente un po' una faida british,
1: e dillo.
0: I Genesis non c'entrava niente con gli Oasis,
1: non c'entravano niente, allora lo diciamo, non c'entravano niente, perché tra moglie e marito non mettere il...
2: Ma che c'entra?
0: Vabbè, torna dopo la prossima canzone.
2: Ma no, speriamo
1: qui
2: di no.
1: A disposizione sempre al servizio del rock and roll.
0: Va bene, ok.

0: Siete insieme ai Finlay, amici e amiche di R101. Si chiude un'altra ora insieme a noi, ma se ne apre un'altra tra pochissimo. Siamo in diretta fino alle 19. Ora linea alle news, quindi spazio alla redazione di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri 1.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buonasera da Esteroletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via interi villaggi tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. Il Cremlino smentisce Donald Trump. Non c'è stato e non è in agenda alcun colloquio con Putin. Il presidente americano sosteneva di essere stato rassicurato dall'omologo russo che Mosca non attaccherà il territorio NATO. Report: la RAI sostituisce Segefrido Ranucci alla conduzione, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. In una nota, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se n'è accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Non si può ignorare l'incidenza dell'intelligenza artificiale, ammonisce Leone XIV, ma il Papa torna a ribadire: serve un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, concentrati nelle mani di grandi attori che lo Stato fa fatica a controllare. Calcio: il sorteggio a Monte Carlo delle coppe continentali, agevoli per le due italiane in Europa League, per la Juventus, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. Il Milan pesca Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. In Conference Atalanta Ajax. Stasera Milan Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Milano si procede a rilento tra il bivio A1 variante Sasso Marconi Nord, code sul bivio per la 22 Brennero-Modena in direzione Brennero e code a tratti tra Modena Nord e Parma. Tra il bivio A1 diramazione Roma Nord e Guidonia-Montecelio è segnalato fumo a causa di un incendio. Sulla 8 Milano-Varese si registrano code per un incidente tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Sulla 10 coda per traffico tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione Ventimiglia. Sulla statale 9 via Emilia è segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio variante per Fombio. Infine sulla 30 coda di 1 chilometro tra Maddaloni e il bivio per la 1 Milano-Napoli. ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Enjoy summer, l'estate di R101 insieme a tutti voi amici e amiche, insieme a noi Finlay, Pedro, Ka e Dani. Siamo in diretta fino alle 19.
17: Vi ricordiamo che anche la prossima settimana saremo in diretta 3 ore e partono effettivamente i trafficanti di R101.
0: Dalle 17 alle 20 settimana prossima si ricomincia.
18: Ma comunque con noi l'estate è bella bella e insieme a voi che siete i protagonisti di questo show al 331 80 90 101 tra poco sentiremo dove siete, dove andate, insomma quello che fate. We'll be right back.

0: Siete con i Finlay qui su R101. Vi stiamo leggendo amici e amiche.
1: Male, vi leggiamo male.
0: Vi leggiamo perché molti di voi stanno scrivendo del loro rientro, delle vacanze finite. Quindi c'è un po' di amarezza.
1: Avendo capito il trick, cioè che Pedro vi leggerà con l'accento, ci state prendendo gusto e ci mandate i messaggi così.
2: Probabilmente delle esperienze che nemmeno esistono, solo per mettermi alla prova. Michela ci scrive: ciao ragazzi, sono in coda per il traghetto. Si torna ad Alghero, ecco, verso Bologna. È una settimana tra mare e buon cibo. devo alternarmi un po' tra sardo e bolognese.
0: Va bene,
2: adesso
0: Alghero,
2: serve una vacanza dalla vacanza.
0: Ecco, questa è sempre una cosa: la vacanza dalla vacanza.
1: Veramente.
2: Quella sempre, servirebbe sempre. Poi ci scrive anche Nicola: ciao a tutti, sto tornando da Palinur.
1: Ce lo metti,
2: no? da Palinur, verso Perugia.
0: Come fai questo?
2: Ancora qualche centinaio di chilometri e le vacanze saranno ufficialmente. È più marchigiano forse questo, più Civitanova Marche. La vostra musica.
1: Si sentiva quella sottile differenza.
2: La vostra musica rende il rientro molto più piacevole, ce lo scrive Nicola.
0: Buon rientro a tutti voi. Mi raccomando, come sempre, guidate con prudenza. Noi torniamo tra pochissimo. Ora la nostra musica. Enjoy the music.

0: Amici e amiche di R101, vi stiamo leggendo molti rientri, ma c'è anche qualcuno che ci scrive che per le vacanze deve ancora partire. Per qualcuno le vacanze devono ancora cominciare. Leggiamo anche voi tra pochissimo. 331 80 90 101. State con noi sulla radio che vi fa stare bene.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Musica, risate, tanto buon umore. Pedro Cadani, Finlay in diretta su R101. Ma che volete di più, amici?
3: Fate il pieno di buon umore. Restate qui su R101, la radio che vi fa stare bene.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fusi e sovracosce di pollo a 3,29 euro al chilo.
12: La spesa intelligente!
13: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: eccoci qui su R101. Siete insieme ai Finlay, Pedro, Kai e Dani, e anche al nostro Giacomo Giannini, naturalmente. Che...
1: sì, che ho richiamato all'ordine, sì, perché sì, volevamo sicuramente dare una botta di boost a chi in questo momento magari è in viaggio, sta magari davanti a sé molte ore di macchina, e di solito ci si prende un caffè, no? Per dare sì, quella. Però ieri parlavamo di tante varianti sul caffè. Lei, Gianni, mi è da tradizione caffè caldo o...
2: ride. Ma mi fai ridere perché tu sai
1: anche meno sarcasmo.
2: Sai la mia provincia di origine, cioè il Salento, provincia di Lecce, dove l'estate c'è
1: il Salento è visto quasi come una nazione sì,
3: indipendente.
2: L'estate, cioè, diciamo, io bevo solo e soltanto, al momento in cui io torno a casa, bevo solo e soltanto il caffè leccese, cioè
0: come è fatto?
2: Il
3: cosa caffè? Avrà questo caffè leccese?
2: No,
3: perché adesso lei si è messo sul piedistallo a fare il fenomeno.
2: Io dico quello che bevo
3: e spiega senza fare il brillante.
2: Caffè in ghiaccio con latte di mandorla.
0: Ah, interessante.
3: E quanto paga?
2: Beh, costicchia, costicchia.
3: Sì, perché il formato non è in tazzina, cioè in un bicchiere,
2: in bicchiere di vetro, buonissimo. È una delle cose più buone. Io ve lo
3: quindi quest'estate sei indebitato.
0: Mediamente sì, un caffè normale a Milano tra l'euro 20
1: e 9 euro.
0: No, l'euro 20, 1,50 euro, proprio se vogliamo esagerare. Mentre in Salento un caffè leccese
2: 2 euro, 2,20 euro.
3: E poi ci mette il pasticciotto pure.
2: Certo.
3: 5 euro è bello che è fatta.
2: Vabbè, sì, ma che cosa vuol dire? Adesso sono giustificato.
1: Stai pagando l'emozione, non hai capito?
3: No, è vero, il percepito è diverso.
0: Fallo godere, 2 o 3 settimane l'anno in estate. Adesso vedi, Gianni è già tornato a Milano e dovrà accontentarsi di un tristissimo espresso. È normale.
1: Già gli viene da piangere, guarda.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Pazza musica.
1: Siete insieme ai Finlay su R101. Ancora una buona estate a tutti voi. E tra i tanti messaggi che ci arrivano al 331 80 90 101,
2: mi hai citato una categoria di persone ben specifiche, ovvero le persone che, guarda, veramente mi si stringe il cuore.
1: Ma va.
2: Non sono ancora partite per le vacanze, ma subdolamente godono, perché adesso tutti rientrano all'ordine, invece loro partono,
1: stanno per andare in vacanza.
3: C'è scritto Claudia al 331 80 90 101: ciao ragazzi, ancora due giorni e finalmente domenica si parte per la Sardegna. Dopo un anno di lavoro non vedo l'ora di mettere i piedi nella sabbia. Vi ascolterò anche sotto l'ombrellone
1: domenica.
3: Però dici
1: giorni.
3: Dove in Sardegna in maniera
2: perché
3: specifica,
2: perché almeno cambia l'accento, capito?
3: C'è un po' di Oristano, poi abbiamo il Sulci, Scarbonia Iglesias, la Costa Verde,
2: ma li fa tutti uguali,
3: un po' di Orosei, e poi abbiamo la Costa Smeralda, Portopino.
1: Tra due giorni, dai, buone vacanze, buone ferie.
3: Si scrive anche Marco: buongiorno, conto le ore, tra una settimana si parte destinazione Creta. E io il cretese però non lo so, ragazzi, va bene che è un'altra isola,
2: però il cretino lo conosci molto bene.

0: Eccola, eccola, sta arrivando, arriva!
1: Che cosa?
0: È la canzone che vi fa stare bene.
1: Oh, ok, mi stavo preoccupando.
0: Arriva tra pochissimo, scegliete cosa ascoltare al 331 80 90 101. Una canzone che vi riporti nel passato, noi ve la regaliamo. Quante volte vi siete ripromessi di cambiare le vecchie finestre di casa? Beh, è il momento di farlo! Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal riceverete 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata.
2: Finestre sostenibili in alluminio riciclato post-consumo che uniscono un'estetica elegante a un isolamento eccezionale per il massimo comfort abitativo. Scopritele dai maestri serramentisti aderenti.
0: La promozione termina il 15 di ottobre. Trovate il punto vendita più vicino e il regolamento su domal.it.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto! Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
9: Meredith
7: suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
11: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
15: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
0: A regalarvi una canzone a vostra scelta, la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
17: Ciao, sono Veronica da Cremona e la canzone dell'estate che mi fa stare bene è Eye in the Sky degli Alan Parsons Project.

0: Eye in the Sky, Alan Parsons Project su R101 era la canzone che vi fa stare
1: bene bene amici della rock and roll.
2: Ancora questo rock and roll,
1: brano stupendo di un progetto, un progetto quello dei Alan Parsons Project, un progetto rock and roll che ha ispirato i più grandi della musica internazionale.
3: Un progetto non fallimentare come quelle dell'incursione del nostro esperto di rock and roll.
1: Pensate che persino i Judas Priest si sono ispirati anche Alessandra Amoroso.
2: Ma sta mettendo insieme
1: ha iniziato
2: delle cose che non hanno
3: Dani, che è quello che facciamo da sempre in questo programma. C'è un po' alto, un po' basso, ci sono delle cose raffazzonate che vengono messe all'interno delle due ore.
2: C'è un attimo
3: o delle tre in questo caso.
2: Questo Eye in the Sky che loro cantano,
3: l'occhio nel cielo, che rappresenta il Signore degli Anelli, no?
2: L'occhio nel cielo, il grande fratello, che con tutto vede tutto contro. E allora è venuto in mente di scrivere questa canzone perché erano all'interno di un casinò. Ci sono le telecamere che spiano dall'alto, l'occhio nel cielo che spia dall'alto.
1: Bene, la
2: racconta meglio la prossima volta lei magari.
1: Vado a ripassare.
3: Il casinò qua è un casino e basta.

0: E allora siamo in chiusura per quest'oggi e per questa settimana. Grazie a tutti voi amici e amiche di R101.
1: Torniamo domani?
0: No, domani è sabato.
1: Ah, io ormai ci avevo fatto l'abitudine.
0: Ma torniamo lunedì 31 agosto, ritorno i trafficanti di R101 per 3 ore dalle 17 alle 20. Vi aspettiamo, grazie a tutti, buon weekend. Grazie a Diego Petta in regia.
2: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Bene, bene.
0: Noi siamo i Finlay e questa R101.
3: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
4: Ciao, sono Ligabue.
5: Ciao, sono Annalisa.
6: Ciao, sono Damiano David.
7: Hey, this is Miley Cyrus.
8: Ciao, sono Marrakesh.
9: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
10: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
11: Ciao, sono Alfa.
12: Ciao, sono Tiziano Ferro.
13: Ciao, sono Ultimo.
14: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
15: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
16: Grazie a tutti!
3: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buonasera da Ester Oletto e a Kathmandu, la task force della Farnesina per dare assistenza ai nostri connazionali coinvolti nella devastante alluvione tra Nepal e Tibet che ha spazzato via interi villaggi, recuperati 579 corpi, oltre 2.300 persone mancano all'appello. L'Unione Europea stanzia 2 milioni in aiuti umanitari. Attacco hacker a 3 aeroporti britannici, quello di London Stansted, di Manchester e di East Midlands, rubati dati di quasi 9 milioni di passeggeri. Quelli maggiormente colpiti si sono registrati per il wifi gratuito nei terminali degli scali. L'episodio risale allo scorso weekend. Sigfrido Ranucci via da Report, la conduzione a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Per gli inviati del programma Rai, irricevibile, pronti ad andarcene. Al giornalista coinvolto nel caso La Vitola, l'azienda propone un incarico al TG3, a Rai News o come corrispondente. Femminicidio in Spagna, Isla Cristina, un italiano di 60 anni ha ucciso a coltellate la compagna 47enne di origini tedesche. Il corpo della donna rinvenuto in spiaggia, martoriato da almeno 20 fendenti. La coppia era in viaggio in camper. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni annegata nella piscina di una villa. La piccola era insieme ai genitori e ai loro amici quando si è arrampicata ed è entrata nella vasca senza che nessuno se ne accorgesse. Calcio alle 20:45 Milan-Venezia, inaugura la seconda giornata di Serie A. Ai sorteggi di Europa League, i rossoneri pescano Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juventus, Real Sociedad, Celta, AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference l'Atalanta con l'Ajax. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: R101, traffico e mobilità.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrada coda per traffico a Modena Sud in entrambe le direzioni. Code a tratti lungo la 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Cattolica in direzione sud. Tra Faenza e il Bivio per la 1 Milano-Napoli. Sulla 4 Milano-Brescia si registrano code dovute al traffico intenso tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est in direzione Torino. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano si registrano code per un incidente tra Allacciano con l'autostrada A7 Milano-Genova e l'uscita 7bis e Quinto De Stampi. Sulla 7 coda per traffico tra Agropello Cairoli e Casei Gerola verso Genova. Un veicolo fermo sulla 10 crea code tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pra. Infine sulla statale 456 del Turchino è segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Fado. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
18: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

classifiche Sanremi, taxi, treni, aerei. Se mi stai ancora cercando, sono dove stavo ieri. Ho solo più pensieri, un po' meno fiducia e qualche buona scusa. Ma

0: cantare con noi anche la prossima canzone, qui su R.C.O.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: da ballare
1: su R101.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Stile 101
1: Made in Italy.
0: La grande festa con le canzoni italiane più belle di sempre continua tra poco su R101.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Amici del Made in Italy, siamo noi, quelli di R101, ascoltateci, portateci sempre con voi attraverso la nostra app che è gratuita per ascoltare le più belle canzoni italiane mixate dai nostri DJ, quelli di R101.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Acqua Levissima minerale, naturale o frizzante da 1,5 litri per 6 a 1,79 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
13: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
14: Oh mio Dio!
13: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
14: Prendi me, scegli me.
13: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
14: Ama me.
13: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: L'inflazione.

negli ipermarket aderenti e online. R101 Made in Italy, la festa con le più belle canzoni italiane in versione remix. The official

0: tornano tra poco su R101.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
7: Super Protein? Che sarà mai?
8: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
7: Ideali per chi fa sport?
8: Ideali per tutti, sono super buoni.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: R101 Made in Italy. La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
11: Chi ha

0: Versione remix. The official Italian dance party. Tutto il mondo balla italiano. Con R. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buonasera da Esther Oletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2.300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. In Nord Italia, sferzato dal maltempo, tromba d'aria a Cremona, crollano parti del Duomo e del Palazzo Civico, alberi sradicati, chiusa per il forte vento la funivia del Sas-Pordoi sopra Canazei in Trentino. In Val di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. A Falcade Belluno scoperchiato il tetto di una scuola. La RAI sostituisce Segfrido Ranucci alla conduzione di Report, il programma affidato a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se ne è accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Annuncio shock del governo serbo. Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. La decisione all'indomani della morte in carcere all'Aia dell'ex militare, responsabile di crimini contro l'umanità nella guerra di Jugoslavia. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Calcio, seconda giornata del campionato di Serie A, apre Milan-Venezia alle 20.45. Rafael Leao ha scelto, lascerà la formazione rossonera per il Galatasaray, 12 milioni di euro a stagione per 5 anni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: R101. Traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrade verso Milano traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud, tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Code a tratti tra Valsamoggia e Terre di Canossa Campegine. Coda tra Lodi e Milano Sud. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra Faenza e il Bivio per la 1 Milano-Napoli. Tra Ravenna e il Bivio di Ramazione Ravenna 14 Bologna-Taranto. Sulla statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia è segnalato vento forte tra Limone e Fanghetto, confine con la Francia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101,

0: Buonanotte a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote versus Acme!
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre!
5: Radio Trailer.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Ali.
13: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Una produzione Top Ten Group.
16: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
19: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
20: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: R101 Meteo.
22: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvoloso sull'estremo nord-est, al centro e in Sardegna. Ampie schiarite altrove. Qualche pioggia possibile sui rilievi friulani, nelle zone interne del centro, sulle coste marchigiane e sul centro-nord della Sardegna. Isolati rovesci sui rilievi veneto-friulani, nell'interno del centro e nella zona fra Basilicata e Puglia, mentre migliorerà progressivamente in Sardegna. Le schiarite torneranno ampie quasi dappertutto in serata. Temperature massime in calo, ma ancora molto elevate. Picchi di nuovo oltre i 40 gradi in Sicilia, intorno ai 40 gradi nel mezzogiorno. 35-38 gradi sono previsti al centro, in Sardegna e in Emilia-Romagna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
7: Ma

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 3 settembre, Actimel Pack 6 pezzi a 1,89€. Da due confezioni in su, 1,75€ l'una. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief! Un solo spray! Chief!
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: RTL 101
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti il

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Con Amecomune

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
8: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
9: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
10: Scusa, sto facendo colazione.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Florida Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mix di formaggi grattugiati 500 grammi, Land, scontato del 30% a 2,79 euro.
4: Incontriamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
5: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Da domenica 30 agosto, 21:30, Rete 4.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
8: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
9: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
8: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
10: Back to Euronics. Solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine. Aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile. A 379 euro. Info in negozi online. Euronics. Un mondo più avanti.
11: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper La Grande I dal 19 al 30 agosto schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Latte UHT Polenghi a lunga conservazione parzialmente scremato da un litro a soli 69 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
16: Oh mio Dio!
15: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
16: Prendi me, scegli me.
15: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
16: Ama me.
15: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music.
1: R101 Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Amami.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: trumpet. Mambo number five.
1: R101 Summer Fun.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla Splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: più prendi meno spendi negli Iper e Market aderenti.
1: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
0: Enjoy the music.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Power 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101. Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
14: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
17: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
3: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
4: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri

0: vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di Area 101. La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan, dormire bene, vivere meglio. Con a me conviene.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM 94.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
0: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
16: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvoloso sull'estremo nord-est, al centro e in Sardegna. Ampie schiarite altrove. Qualche pioggia possibile sui rilievi friulani, nelle zone interne del centro, sulle coste marchigiane e sul centro-nord della Sardegna. Isolati rovesci sui rilievi veneto-friulani, nell'interno del centro e nella zona fra Basilicata e Puglia, mentre migliorerà progressivamente in Sardegna. Le schiarite torneranno ampie quasi dappertutto in serata. Temperature massime in calo, ma ancora molto elevate. Picchi di nuovo oltre i 40 gradi in Sicilia, intorno ai 40 gradi nel mezzogiorno. 35-38 gradi sono previsti al centro, in Sardegna e in Emilia-Romagna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: R101

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Da Troni, fino al 16 settembre, il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok. Ti teniamo compagnia ovunque R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, mi fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.